Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antena Web. Io sono Francesco Pinto e questo è il mio brano dal titolo Non ti sorpasso mai e viene dal mio secondo disco che si chiama Estranei dall'esterno per sempre uguali.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Altenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Morire. Ciao a tutti.

Bocchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats, e a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

that we feel any... Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

la vie qui file, la vie qui passe.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: Martedì 6 ottobre 2026 la chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Amicizie d'autunno.
6: Hai per ampliare il tuo giro fuori dal

0: Letargo.
1: Un classico. Fa buio alle 5 di pomeriggio, gli eventi all'aperto spariscono e la tentazione di barricarsi sul divano sotto la copertina alla meglio su tutto.
0: Il rischio vero è che la vita sociale vada veramente in ibernazione totale fino in primavera, vedendo sempre le solite 4 persone.
1: E provare a fare nuove conoscenze d'autunno sembra un'impresa impossibile, a meno che non vi mettiate a fermare la gente a caso nei bar al chiuso.
0: Ma prima di rassegnarvi a parlare con le piante in casa o la televisione,
1: l'intelligenza artificiale organizza la nostra agenda sociale d'autunno con persone super compatibili.
0: La prima esperienza rivoluzionaria si chiama Time Left AI.
1: È un algoritmo geniale che organizza cena al buio di mercoledì sera direttamente nella vostra città.
0: Rispondete a un breve test di personalità, valori, stili di vita, hobby.
1: L'AI incrocia tutti i dati e vi assegna un tavolo di un ristorante con altri 5 sconosciuti altamente affini a voi.
0: Vi dà solo l'indirizzo del locale e un piccolo gioco di carte digitale per rompere il ghiaccio a tavola senza alcun imbarazzo.
1: E se invece preferite attività indoor come giochi da tavolo, club del libro o degustazione di vino?
0: Ah beh, lì entra in campo la precisione di Meet Up AI Assistant.
1: Analizza la vostra agenda e i vostri interessi specifici al chiuso scovando gruppi attivi e microeventi sotto casa.
0: Vi segnala solo gli appuntamenti con il più alto tasso di compatibilità, evitando serate noiose in contesti che non vi appartengono.
1: E per chi cerca un contatto diretto uno a uno per un caffè o una mostra?
0: Beh, lì c'è Bubble for Friends AI.
1: Filtra i profili nella vostra zona basandosi sulle passioni autunnali e propone in automatico l'attività al coperto perfetta per incontrarsi.
0: Il risultato? Un autunno pieno di stimoli, serate calde in ottima compagnia e nuovi veri amici. Bellissimo, ma Chiara, recap!
1: Time Left AI per cena al buio stuzzicanti, Meetup AI Assistant per eventi indoor su misura e Bumble for Friends AI per trovare il compagno di mostre e caffè ideale.
0: Beh, direi proprio che usare l'intelligenza artificiale per le relazioni vi aiuta a superare la pigrizia e a creare connessioni umane autentiche.
1: Perché il freddo fuori è solo una scusa per scaldare la vita sociale dentro.
0: O forse solo una scusa e basta perché si è troppo pigri. Ma per oggi era tutto, scaricate le app e noi ci sentiamo.

Qualcosa dentro continua a spingerci avanti anche quando tutto intorno sembra fermo. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è determinazione.

0: rumorosa, spesso è fatta di gesti piccoli e ripetuti, alzarsi un'altra volta, riprovare un'altra volta, non concedersi la scorciatoia di arrendersi. C'è una differenza sottile tra determinazione e testardaggine. La prima sa adattarsi, cambiare strada se serve, pur restando fedele all'obiettivo. La seconda si ostina anche quando sarebbe più saggio fermarsi. Capita di incontrarla nelle storie più semplici: chi impara a camminare di nuovo dopo un infortunio, chi riprende in mano un progetto abbandonato anni prima, chi ricomincia da zero senza fare drammi. Chi la possiede, davvero, raramente la racconta. La si vede nei fatti, non nelle parole, in quella costanza silenziosa che altri notano solo con il tempo. È uno stato d'animo che si allena più che nascere, si rafforza ogni volta che si sceglie di continuare, anche quando sarebbe più comodo fermarsi, anche quando nessuno sta misurando lo sforzo compiuto. A chi oggi farà un passo in più del previsto, anche se nessuno se ne accorge. Io sono Antonio Torretti e questo era Piccoli Grandi Parole. Vi ricordiamo che è possibile inviare un commento, un saluto o un suggerimento di parola attraverso i nostri social o anche al WhatsApp 329-544-3270. Un saluto e a domani con un altro pezzo di strada nel fantastico mondo delle parole.
1: Antenna Web, questo è il mio ultimo singolo, Limpida. Un abbraccio.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, e mi perdoni. No, è già passato un giorno, quindi...
1: Pronto?
2: Sì, pronto. No, dicevo, è già passato un giorno.
1: Chi è?
2: No, rispetto a ieri quando abbiamo aperto.
1: Aperto cosa?
2: Abbiamo detto ieri, supermarket.
1: Ma guarda che ha sbagliato il numero, eh?
2: No, ieri... Ma certo, ieri non ho parlato con lei, no? Però, visto che oggi è già passato un giorno, dicevo, è già passato un giorno.
1: Ma cosa sta dicendo?
2: Supermarket.
1: E cos'è questo supermarket?
2: Quello che abbiamo aperto ieri.
1: Cosa abbiamo aperto?
2: Supermarket. Noi, abbiamo aperto noi, perché siamo stati chiusi tutta l'estate, quasi.
1: Guardi che sta sbagliando persona.
2: Ho capito. Allora la saluto.
1: Arrivederci. We'll be right back.

0: il resto è soltanto.
1: Ed è già passato un giorno, carissimi amici, già un giorno in cui è ripartito Supermarket Show. Vi do di nuovo il benvenuto quest'oggi con noi in studio, Daniele Dalmuto al microfono a farvi compagnia, che oggi abbiamo una puntata veramente con i fiocchi, le nostre rubriche immancabili, la buona musica italiana, il mercato indipendente, qualche intervista ogni tanto, chi più ne ha più ne metta. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: ci sono dei paesi dove le cose o le fai bene o non le fai. E qui siamo in India, pensate, questo operatore telefonico è stato legato ad un palo dalla folla inferocita perché il 5G non prende. È stato aggredito, sequestrato e legato ad un palo del ripetitore di telefonia mobile. È un operatore, è stato attaccato da un gruppo di residenti di un villaggio indiano nello stato dello Uttar Pradesh. Erano proprio inferociti per il mancato funzionamento della linea 5G. L'episodio è avvenuto la scorsa settimana e soltanto nelle ultime ore la polizia ha pubblicato sui social le immagini, gli aggiornamenti sul caso. 6 persone sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona. Secondo quanto riportano i media locali, la vittima dell'aggressione è Adita Ban Singh, un operatore che era stato inviato sul posto per cercare di capire quale fosse l'origine del disservizio. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto. Con chi abbiamo l'onore oggi di parlare?
1: E io con chi ho l'onore di parlare?
0: No, no, no, no, lei, perché ha chiamato in merito al fatto del telefono che prendeva poco.
1: Ma scusi, chi è lei?
0: No, abbiamo parlato dell'India.
1: Io parlo della Russia.
0: No, in Russia non sappiamo se i telefoni funzionano. No, in India c'è stato appunto questo operatore, come abbiamo letto, che era stato...
1: Sì, buonasera, buonasera, buonasera.

0: Per quanto riguarda le domande bizzarre che facciamo all'intelligenza artificiale, oggi abbiamo chiesto: per il mal di testa è consigliabile assumere supposte di soppressata calabrese? Decisamente no, la risposta, nonostante la soppressata calabrese sia un'eccellenza gastronomica eccezionale da gustare a tavola, usarla come supposto ovviamente, oltre a essere anatomicamente e logisticamente una pessima idea, non solo non farà passare mal di testa, ma rischia di peggiorare drasticamente la situazione. La soppressata non contiene alcun principio attivo utile per alleviare il mal di testa, al contrario, è ricca di grassi saturi, spezie come il peperoncino e soprattutto sale. Rischi di irritazione e infezione severa. Le mucose, i tessuti della zona anale sono estremamente delicati e vascolarizzati, quindi bruciore atroce a base di peperoncino e pepe nero presenti nell'insaccato provocherebbero un'irritazione chimica devastante, ovviamente anche infezioni. Effetti sistemici paradossali: salumi stagionati contengono naturalmente tiramina e altre anime biogene, sostanze che in soggetti predisposti sono noti proprio per scatenare e peggiorare gli attacchi di cefalea ed emicrania.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì,
0: pronto. Pronto, scusi, no, dicevo, per il merito al discorso che abbiamo fatto adesso delle supposte di soppressata.
1: Che roba è, scusi? Con chi ha parlato, scusi?
0: No, si parlava del fatto che potrebbero far passare il mal di testa, però comunque... Cioè,
1: ma con chi stava parlando?
0: Scusi? No, abbiamo descritto noi.
1: Allora, stava parlando con qualcun altro, ma io è la prima telefonata che ricevo e non ho parlato con nessuno di supposte di soppressata.
0: Ma in merito alle supposte è la prima volta che sente la telefonata?
1: Ma lei mi sta pigliando per il culo.
0: No, sì. No, ma ci mancherebbe. Era solo per capire se ne avesse mai
1: fatto.
0: Non l'hai mai utilizzato?
1: No, mai sentito. Mi sembra un po' una cagata, detto tra noi.
0: Beh, se vanno lì in quelle supposte, sì, alla fine il passaggio è quello.
1: Sì.
0: È perché a base di peperoncino bruciano per quello, ecco, mica per altro.
1: Ecco, benissimo, mi fa piacere questa novità. La ringrazio, buonasera, buonasera.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: E questo è il Supermarket Show, cari amici, ci fermiamo un attimino, piccolo break.

Per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Giuseppe da Copertino, il santo che prendeva il volo. Se avete mai sognato di volare durante una riunione noiosa o mentre eravate bloccati in coda, San Giuseppe da Copertino è il vostro protettore ufficiale. Siamo nel 600, Giuseppe non era proprio un genio della lampada, a scuola faceva fatica, era distratto, goffo, veniva considerato un po' tontolone, ma aveva una devozione immensa. E qui iniziano i guai o i miracoli, dipende poi dai punti di vista. Ogni volta che sentiva pronunciare il nome di Dio o vedeva un'immagine sacra, Giuseppe perdeva letteralmente il contatto con la terra, si alzava in volo, fluttuando per la stanza e andava a spiaccicarsi contro i lampadari o le travi del soffitto. La cosa divenne così famosa e imbarazzante per i superiori che dovettero chiuderlo in isolamento. Perfino Papa Urbano, quando lo vide fluttuare durante un'udienza, rimase a bocca aperta.

0: scrivo io.
1: Sì, pronto?
2: Sì,
1: pronto, scusi, no, per l'approfondimento di questo santo.
2: Ma la festa del sole.
1: Ed il brano di oggi di Zucchero che abbiamo scelto, canzone del 1992, Miserere, una delle vette assolute della musica leggera e blues internazionale. Il brano che dà il titolo all'omonimo album nacque dal celebre sodalizio con Luciano Pavarotti, per il quale Zucchero aveva inizialmente inciso un provino chiedendo ad un giovane Andrea Bocelli di cantarlo. La fusione tra la voce tenorile lirica e il timbro graffiante blues di Zucchero crea un'emozione potentissima, arricchita dalla penna di Bono degli U2 per il testo in inglese.

0: Buongiorno.
1: Pronto, signora, scusi se la disturbo. No, gentilmente, anche lei ci conferma che questa canzone è più famosa delle altre.
0: Guardi, mi dispiace, ma io non sono una ragazzina, sono anziana, le canzoni non mi interessano.
1: Però scusi, Luciano Pavarotti lo conosce anche lei?
0: No, non conosco nessuno.
1: Non l'ha mai conosciuto?
0: No, la ringrazio, arrivederci.

0: Cari amici di Supermarket Show, come di consuetudine facciamo tutti i giorni della settimana, andiamo a presentarvi un artista. In questo caso stiamo parlando di una cantante, di un artista indipendente che viene all'interno del nostro format a presentare il suo singolo Demo Day. Stiamo parlando di Brigitte Circo, che vado già a presentare. Brigitte, benvenuta al Supermarket.
1: Ciao Daniele, ciao.
0: Ciao Brigitte, è un piacere averti qui con noi quest'oggi. Allora, il singolo che oggi andremo a conoscere si chiama Demo Day. Ma ovviamente adesso, prima di entrare proprio nel vivo della canzone, facci così una piccola spolverata artistica su di te, raccontaci un po' come ti sei avvicinata alla musica.
1: Sì, certo, con piacere. Allora, io ho sempre amato la musica e la scrittura, ho scoperto la passione per la scrittura, visto che sono cantautrice e poetessa, e già da bambina, esattamente poi all'età di 18 anni ho scritto la mia prima canzone, ho composto quindi melodie e testo. Il titolo è Viaggio Mentale e niente, poi da lì iniziato il mio percorso, ho iniziato a studiare, ho frequentato l'Accademia di Frattamaggiore Campus dello Spettacolo con alcuni docenti del programma televisivo Amici e ho iniziato anche poi a partecipare a vari concorsi, già più da ragazzina, da minorenne ne ho fatti alcuni. E poi sono arrivata anche alla finale di concorsi nazionali importanti, è stato un bel traguardo e adesso sto lavorando al mio primo EP, quindi cerco di portarmi sempre avanti.
0: Allora Brigitte, parliamo un pochino di Demo Day. Siamo in un'epoca in cui tutto corre veloce, tende all'usa e getta. Il titolo del tuo singolo Demo Day gioca così sul fascino di ciò che va fuori moda o che sceglie di non seguire i trend del momento. Qual è il concept dietro a questo brano? In che modo riflette la tua identità di cantautrice e la tua ricerca musicale?
1: Allora sì, una bellissima domanda. Io mi rispecchio appieno in questa canzone, quindi col messaggio che manda, che è quello di appunto andare controcorrente in tutti i sensi, quindi non solo a livello sicuramente di abbigliamento, di aspetto esteriore, ma anche e soprattutto come pensiero. Infatti questa canzone è un po' una canzone sarcastica che col sorriso denuncia un po' anche le mode del momento e non a caso inizia con la frase l'amore oggi è demodé chissà perché oggi si tende a dare maggiore spessore a cose più futili e quindi meno sicuramente ai sentimenti.
0: Comunque viviamo in un momento, adesso stiamo vivendo una società, io non so tu quanti anni abbia, io ne ho quasi 50, diciamo così, e quindi ho vissuto...
1: Complimenti, una voce giovanile.
0: Ti ringrazio, ho vissuto gli anni in cui non c'era troppa tecnologia e così, piccolo parere mio personale, secondo me si stava meglio, ma non entriamo troppo nello specifico della cosa, perché oggi è molto importante, sembra più importante apparire che essere, questo forse devia un po' le persone. Allora, con brani come Demo Day e Mi Perdo il Mare pubblicati quest'anno, stai continuando a definire la tua cifra stilistica tra intensità pop rock e sfumature d'autore. Quando componi o entri in studio per un nuovo brano, qual è la scintilla che ti fa capire che un'idea è pronta per diventare un singolo?
1: Allora, guarda, ad oggi sono stata molto fortunata sotto questo aspetto perché ho sempre lavorato sotto ispirazione, ho avuto un po' la fortuna di poter lavorare sotto ispirazione, non dietro appunto un fine appunto commerciale, quindi ho qualcuno che mi potesse magari prestare per dei tempi stretti come può essere una produzione che mi piacerebbe anche provare, diciamo, esperienza che vorrei anche fare. Ad oggi sono un artista indipendente, quindi ho dei tempi molto rilassati tra virgolette, però io di solito, ecco, siccome come ti dicevo scrivo sia canzoni, quindi melodia e testo, poi le faccio arrangiare da terzi, scrivo anche poesie, quindi quando mi viene un testo in mente, quindi lo scrivo e ho il motivetto in mente, so che quella è una canzone e lo butto giù tutto in una volta. Se viene solo il testo capisco che è una poesia e quindi poi prendo un'altra forma.
0: Ah, va bella sta cosa, mi piace, quindi in base a come si evolve, ecco, così prende una strada o quell'altra, mi piace molto veramente.
1: Sì.
0: Allora Brigitte, a questo punto, prima di ascoltare Demo Day, dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Sì, certo, con piacere. Allora, mi potete trovare su YouTube, Instagram, Facebook, c'è la pagina pubblica, e ovviamente su Spotify col mio nome e cognome Brigitte, scritto Brigitte, due T finale, circo, quindi semplicissimo.
0: Perfetto Brigitte, io ti ringrazio molto di essere stata con noi quest'oggi al Supermarket Show e a questo punto lancio Demo Day, in bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
1: Viva il lupo, ciao!

Amici di Supermarket Show, entriamo nella quarta parte del nostro programma. Tra un pochino il nostro corriere del Consorzio Agrario tenterà la consegna di una partita di polli direttamente dal Senegal. Morire.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, chiedo scusa. E gentilmente, per la consegna della prossima settimana.
0: Di che cosa?
1: Dell'ordine che avevate fatto.
0: Ma, scusi, io con chi parlo?
1: No, io sono soltanto l'autista del consorzio agrario, e attenzione, però noi abbiamo la prossima settimana, un secondo che controllo la bolla, è solo da scaricare.
0: Ah, ma guardi che ha sbagliato numero!
1: Ah, io ho 15 a Borghi? Perché io non sono della zona, cos'è, provincia Forlì Cesena. Comunque dobbiamo scaricare 15 polli che vengono dal Senegal, la razza senegalese.
0: Ma guardi che ha sbagliato, io non ho ordinato niente.
1: E chi le ha ordinati i polli? Perché noi li abbiamo già sul camion, dobbiamo venire lì, sono 4 gabbie.
0: Io non ho ordinato proprio niente.
1: Ma le ha ordinate, non so, qualche suo familiare, qualcuno che a volte...
0: Io non ho ordinato niente.
1: Però cosa
0: avete? Sì, numero 15, non lo so.
1: Ma avete la campagna per avere i polli? Perché lì...
0: No.
1: E dove li mettete, scusi?
0: Ma io cosa so? Io non ho ordinato niente. Cioè, lei si sta sbagliando.
1: No, io le devo solo lasciare, perché non sono già anche stati pagati, quindi non è che sia nulla da pagare. Però li devo lasciare.
0: Ma non è il nome e cognome di chi è che li ha ordinati?
1: No, io ho... 15 Borghi.
0: No, io proprio, guarda, mio marito è morto da 10 anni.
1: Però noi li dobbiamo, l'autista li scarica lì davanti.
0: No.
1: Che ci facciamo quindi?
0: Ma Dio, arrangiatevi, io non ho ordinato niente, scusi.
1: Ma lei non ha nessuno da regalare dei polli, così tanto alla fine...
0: Io? I polli? Lasciamo perdere, lei ha voglia di scattare, io non lo voglio.
1: Ma li ha presi da donare a qualcuno, da regalare?
0: Io non ho preso niente, vi ho detto.
1: E chi le ha ordinato?
0: Io non ho ordinato polli, sono da solo, ho i figli.
1: Ah,
0: ma non abbiamo il pollaio da tenere i polli.
1: Ah, quindi l'hanno presa i suoi figli, quindi.
0: Ma no, neanche, i miei figli non hanno preso, noi qui stiamo, non abbiamo il posto da tenere i polli.
1: E chi la...
0: Lei si sta sbagliando alla grande, io non lo so.
1: Ma cosa c'è, un pollaio? Lì attorno c'è un pollaio?
0: Non c'è niente, mi scusi, io devo andare via, non...

E quindi adesso ci ritroviamo all'interno di Supermarket Show con una bella partita di polli, quindi magari durante la settimana cercheremo di macellarvi per regalarveli la prossima, li troverete ovviamente sempre tra i nostri scaffali.

E siamo giunti al termine anche di questa seconda puntata di Supermarket Show. Cari amici, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e come sempre vi mando un caloroso abbraccio, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: con Max Lanzi.
1: Ok. Bene, benvenuti alla Radio Modo Mio, io sono Max Lanzi, questa è la compagnia dell'Ever Funk, Dottor Funk al di là del vetro, la nostra musica, funk, soul, tutto ciò che proviene dalla musica black. Noi siamo in onda ogni settimana con la nostra musica, selezionata dai nostri ricordi, dai nostri scaffali pieni di LP, di CD, di cassettine audio play, e li proponiamo ogni settimana a voi amici della Radio Modo Mio. Ricordo che proprio oggi questo programma compie 15 anni, sono 15 anni che siamo in diretta, 15 anni che facciamo programmi in giro per il mondo. Allora, intanto vorrei ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica, max.lanzi@laradioamodomio.it. a tra poco.
0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Ok. Allora, intanto anche il nostro canale su WhatsApp, basta semplicemente digitare il nostro nome, laradioamodomio.it, e se volete potete aggiungervi al nostro gruppo dove riceverete i nostri aggiornamenti settimanali. Andiamo al primo pezzo per oggi, un pezzo fantastico, Because Night, Patti Smith, 1980, in una versione un po' rivisitata del 1993 insieme a T-Lisa, una cantante americana, e lo ascoltiamo. Non è che c'entra proprio tanto con la nostra, col canovaccio nostro musicale, ma l'ho ascoltata in settimana, ho detto la voglio proporre ai miei amici ascoltatori. A tra poco.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Ok.
3: E questo vogliamo precisarlo veramente con forza, quello che la funky music non è solamente pagliette, pantaloni a zampa di elefante, come dice il nostro liner. Ora un pezzo favoloso, una strumentazione fantastica, proprio il 100% funky music, Butioti di Johnny Guitar. È un pezzone del 1980, tra poco.

0: La Black Music anni 90.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Beh, intanto vorrei salutare Anna da Roma che ci sta ascoltando, Anna Solle, che è una collaboratrice della radio a modo mio, ma soprattutto di produzioniradiofoniche.it. E ora un pezzo del 1981, un po' rivisitato nel 2012, lui è Jimmy Bohan, il pezzo non è altro che Gimme Some. A tra poco!

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
2: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
3: Beh, quest'oggi passiamo da un successone all'altro, Love Ballad, George Benson, dall'album Live Inside You. Era 1979, un pezzo che non finisce mai di emozionare. A tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Beh, torniamo in diretta e ringraziamo i nostri ascoltatori che ci stanno inviando le email al nostro indirizzo max.lanzi@laradioamodomio.it. Ed ora un bel pezzone di Sound of Silence, loro sono gli Afro House insieme a una collaborazione con Seth Wauran, un tratto dall'album di Sound of Silence del 2026, quindi è qualcosa di recente. Ce l'ha richiesto il nostro amico Federico da Venezia, che ci ascolta ogni settimana ormai da tantissimi anni. Per te, Federico, tra poco.
0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Ok. Questo cursore del microfono me lo scordo sempre. Allora, un pezzone, quello che abbiamo ascoltato da poco, Federico da Venezia ce lo ha richiesto e noi l'abbiamo accontentato, ed ora Voices, Russ Ballard, un pezzo favoloso rivisitato nel 2025 e noi lo proponiamo qui alla radio in modo mio. Tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Veramente favoloso questo pezzo che abbiamo ascoltato da poco, ma ora ne arriva un altro ancora migliore. WhatsApp, un original mix del DJ Mako, famoso a livello mondiale. La sua WhatsApp, una rivisitazione del 2025. La radio a modo mio, tra poco.
0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Allora, ora un po' di saluti, un gruppo su WhatsApp, un gruppo di amici, quelli del presidente, che peraltro ne faccio parte anch'io. Un saluto a tutti, veramente tutti coloro che sono iscritti a questo gruppo e coloro che ci stanno ascoltando dalla piattaforma di Mix Cloud, adesso in diretta. Ma andiamo avanti con la nostra musica. Whisper è il pezzo, Joel Corry l'artista, Whisper ancora in là è il suo album, un nuovissimo pezzo del 2026, ce l'ha segnalato il nostro amico Dottor Funk, al di là del vetro. Lui in settimana si diverte a cercare qualcosa di nuovo. A tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, ora torniamo un po' sul classico, un pezzo evergreen che non finisce mai di emozionare. Barry White, Let the Music Play, 1995, alla radio a modo mio.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah.

0: La radio a modo mio con Max Lanzi.
1: Beh, diciamo che io preferisco un po' i classiconi, quelli non rielaborati. Let Music Play, Barry White andava ascoltato veramente nella sua forma originale, ma io non metto bocca, perché la scaletta l'ha decisa il nostro tecnico del suono insieme al sottoscritto, ma gli ho dato licenza per poter inserire questo pezzo un po' rivisitato. Donna Summer, Hot Stuff, anche questo un rework alla radio a modo mio. Tra poco.

Bene, allora rientriamo in studio perché siamo quasi alla fine. Un saluto grande a tutti coloro che ci hanno ascoltato oggi su tutte le nostre piattaforme dove siamo localizzati oramai da tantissimi anni. Ripeto, oggi facciamo 15 anni di vita della radio a modo mio. Un ringraziamento a tutti coloro che sono in diretta adesso, i nostri amici del gruppo Quelli del Presidente e tutti gli amici che ci ascoltano veramente, veramente da tutto il mondo. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima settimana, vi lascio sulla base di Donna Summer, anche questo è un lavoro rivisitato e corretto dal nostro dottor Funker, e un giorno lo presenteremo, dottor Funker, qui da noi. Bene, un abbraccio dalla compagnia dell'Everfang, alla prossima.

0: Cult, un'avventura sorprendente. Viaggi, moda, cucina e la musica che rimane protagonista indiscussa di un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. Cult, alza il volume, sei in onda.
1: E allora sì, bentornati in Cult dal vostro Giuseppe Indorato e dopo la pausa estiva finalmente riaccendiamo questi microfoni. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo trovati qui e diciamocelo, l'estate ha questo strano potere, per qualche settimana ci convince che possiamo vivere senza orari, senza programmi e possibilmente senza sapere nemmeno che giorno sia. Poi arriva settembre, le giornate ricominciano ad avere un ritmo, ognuno torna lentamente alle proprie abitudini e noi torniamo qui con una nuova stagione di Cult. Ripartono i nostri 90 minuti settimanali, ripartono le nostre voci e soprattutto torna la musica di tutti i tempi, perché qui una canzone del 78 può tranquillamente incontrare una uscita ieri e nessuno deve chiedere il permesso a nessuno. E torna soprattutto quella che è la natura di questo appuntamento: 12 rubriche, 12 mondi differenti capaci di portarci dalla musica alla società, dal costume alla vita quotidiana, dalle cose molto serie a quelle cose, a quello che forse non lo sono affatto. Durante l'estate però abbiamo lavorato anche noi, qualcosa è cambiato, qualche spazio ha lasciato il posto a nuove idee e nella squadra entrano due nuove rubriche che sono molto diverse tra loro. La prima ha un titolo che conosciamo tutti: La legge è uguale per tutti, ma niente paura, non vi chiederemo di studiare il codice civile mentre guidate, partiremo dalle cose che succedono veramente: casa, lavoro, condominio, acquisti, multe, insomma piccoli problemi quotidiani, situazioni nelle quali almeno una volta ci siamo chiesti: ma questa cosa si può fare oppure no? E proveremo a scoprirlo insieme traducendo la legge italiana in un linguaggio comprensibile e soprattutto utile. Poi arriva una rubrica completamente diversa, si chiama, e questa ce la siamo studiata bene, mente decodificata. Qui vogliamo divertirci a fare un piccolo esperimento. Quante delle cose che consideriamo importanti sono diventate importanti perché le abbiamo deciso veramente noi? Qui sembra quasi uno scioglilingua, me lo sono dovuto scrivere. Ogni giorno siamo immersi in pubblicità, social, algoritmi, mode, immagini, messaggi e modelli che ci dicono cosa dovrebbe piacerci, cosa dovrebbe preoccuparci, come dovremmo apparire e persino di cosa potremmo aver bisogno. E qualche volta succede una cosa curiosa: un problema che ieri non avevamo, oggi siamo convinti di averlo. Chi ce l'ha messo lì? Nessun complotto e nessuna verità precostituita. In mente decodificata prenderemo semplicemente alcune situazioni, le smonteremo pezzo per pezzo e proveremo a capire quando siamo noi a scegliere ciò che pensiamo e quando invece il sistema che ci circonda sia molto bravo a suggerircelo. Poi ognuno naturalmente si farà la propria idea e credo che sarà proprio questa la parte più interessante. Insomma, abbiamo approfittato dell'estate per cambiare qualcosa, ma fortunatamente non abbiamo cambiato tutti. Bentornati quindi ai nostri inviati, a tutte le voci delle rubriche, alla squadra che accompagnerà questa nuova stagione e soprattutto bentornato ad Archimede che riprende possesso della regia e della parte tecnica. E poi bentornati a voi, perché senza quella parte della radio che sta dall'altra parte del microfono, tutto questo avrebbe decisamente meno senso. Il nostro WhatsApp 328 9696 963, oppure Cultonair su Instagram, scriveteci, diteci da dove ci state ascoltando, mandateci un saluto, una dedica, raccontateci qualcosa oppure scegliete semplicemente una canzone. E adesso basta raccontarvi quello che faremo, è arrivato il momento di farlo. La prima richiesta musicale della nuova stagione arriva da Maria che ci ascolta da Catania e ci scrive un bel messaggio: bentornati cari amici di Cult, per te ascolteremo Giorgia con la sua E poi. Alziamo il volume, le vacanze sono finite, i microfoni sono accesi e soprattutto Cult è tornato. Buon ascolto e bentornati a tutti.

0: pillole di nutrizione.
1: Se hai più di 40 anni, c'è un integratore che può aiutarti a contrastare la stanchezza, la perdita di memoria e di massa muscolare. Sto parlando della creatina. E no, non è solo per palestrati. La creatina è una vera e propria batteria di riserva presente all'interno di ogni cellula del tuo organismo, capace di rigenerare l'ATP molto più velocemente del glucosio. E questa funzione risulta particolarmente efficace dopo i 40 anni, quando la capacità di produrre energia peggiora. Ecco perché integrare 3-5 grammi al giorno può aiutarti a sostenere la forza, la massa muscolare e la funzione cognitiva. Ma c'è un però. Pensare che la creatina possa risolvere tutti i tuoi problemi è un'illusione. Se hai infatti stanchezza cronica, nebbia mentale o debolezza muscolare, il problema potrebbe non essere la carenza di creatina, ma la disfunzione mitocondriale. E quando i tuoi mitocondri lavorano male, non solo producono poca energia, ma aumentano anche i radicali liberi, creando stress ossidativo e infiammazione. Ecco perché ho deciso di creare un webinar ad hoc dove potrai comprendere come riprendere il controllo del tuo metabolismo dopo i 40 anni.

0: rubriche inaspettate e musica evergreen.
1: Musica evergreen.
0: Cult Evergreen, un revival di canzoni e artisti che hanno segnato per sempre la storia della musica. Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di stupirti.
1: Mai di stupirti.
0: Cult, pronti a viaggiare insieme.
2: Signor direttore, non c'è.
3: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
3: E quando è partito?
4: Quando è partito?
2: Siamo a giovedì, sarà...
3: è più di un anno!
2: Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore?
7: Allora vacanza per tutti!
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: È successo anche a te? Un vicino, una multa, un acquisto, un contratto? E quella domanda. Ma la legge cosa dice? La legge è uguale per tutti. Le regole che incontriamo nella vita di tutti i giorni, finalmente dette in parole semplici. Ora in onda su Cult.
1: Insultare qualcuno in chat è reato? Ascolta attentamente perché la risposta potrebbe stupirti. Se insulti qualcuno in una chat dove sono presenti più persone, ma non la persona che hai offeso, commetti il reato di diffamazione. La diffamazione infatti richiede l'assenza della persona offesa mentre si lede la sua reputazione comunicando con due o più persone. Se invece insulti una persona in una chat privata tu per tu, non commetti alcun reato. Questa infatti non è una diffamazione, ma è un'ingiuria che è stata depenalizzata e non è più un reato. L'ingiuria però rimane un illecito civile, quindi l'altra persona potrà farti causa e chiedere un risarcimento del danno, ma non potrà querelarti. E tu conoscevi questa differenza?

0: Cult Music Info. Le notizie più curiose su brani musicali.
1: Un vero uomo non piange, ma la musica ci insegna altro. È il 1995 e Richard Ashcroft, voce dei Verve, esce da una relazione durata 6 anni. Si sente distrutto. Le sessioni di A Northern Soul procedono fra eccessi e tensioni. Ammette che ormai le droghe lo fanno stare peggio. Eppure continua ad usarle per scappare. The Drugs Don't Work nasce in quei giorni, ma resta inedita. Now the drugs don't work. Poi i Verve si sciolgono. Ashcroft riparte con gli altri senza il chitarrista Nick McCabe. Non sa ancora se sarà un disco solista o dei Verve. Apre da solo per gli Oasis e capisce: senza la band si sente incompleto. E qui succede una cosa che cambia tutto. Richard richiama McCabe, che torna in studio e registra la sua chitarra su The Drugs Don't Work in una sola take. Il brano entra in Urban Hymns e diventa un successo mondiale. Anni dopo, Ashcroft racconta di aver visto file di uomini adulti piangere nei live durante questo brano. Forse certe canzoni non ci salvano dal dolore, ma ci aiutano ad aprire il cuore mentre lo attraversiamo e a sentirci meno soli. E tu, qual è la canzone che ti fa piangere quando hai bisogno di lasciarti andare?

0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi e tanta musica con Giuseppe Indorato e i suoi inviati. Pillole di nutrizione, il consiglio del saggio, music info, il lato positivo della vita, zapping social, info culinarie, si viaggiare, Astro Cult, eccellenze d'Italia. Cult, un programma ideato, curato e condotto da Giuseppe Indorato.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Cult, il programma di rubriche in giro per l'Italia. Un viaggio tra cinema, astri, rubriche inaspettate e musica evergreen.

0: Lo hai scelto tu di crederci, o hai semplicemente imparato a farlo? Pubblicità, abitudini, informazioni, convinzioni. Mente decodificata. Una domanda in più, una certezza in meno. Ora, su Cult.
1: Perché questa borsa costa 2000 euro? Solo perché sopra c'è scritto Made in Italy?
2: Tu vedi una scritta. Il mercato vede un valore e ti spiego perché. Immagina una borsa realizzata utilizzando materiali e manodopera a basso costo. Una parte importante della lavorazione può avvenire all'estero, mentre alcune fasi finali vengono completate in Italia. A quel punto entra in gioco una parola che nel mondo della moda ha un peso enorme. Made in Italy, perché non indica soltanto un luogo. Richiama qualità, artigianalità, tradizione e prestigio.
1: Quindi non stiamo pagando solo la borsa?
2: Esatto, stiamo pagando anche tutto ciò che quella borsa rappresenta. Perché un prezzo non comunica soltanto quanto costa produrre qualcosa, può comunicare quanto pensiamo che valga. E quando associ un prodotto a esclusività, tradizione e prestigio, il suo valore percepito può crescere molto più del suo costo materiale. Quindi la domanda non è soltanto quanto vale questa borsa, ma anche quanto del suo prezzo sto pagando per ciò che rappresenta.

0: Cult Evergreen, un revival di canzoni e artisti che hanno segnato per sempre la storia della musica. Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di stupirti. Cult, pronti a viaggiare insieme?
1: Se Lucio Dalla quella notte fosse andato a dormire, non avremmo conosciuto una delle storie d'amore più belle di sempre. 1976. Lucio Dalla è chiuso nel suo studio da giorni. L'omonimo album è praticamente finito, ma una canzone proprio non funziona. Si intitola Sera. Il suo produttore sostiene che il testo sia troppo banale, così restano lì per ore. Provano, scrivono, cancellano. E alle 5 del mattino quella canzone non esiste più. Al suo posto ci sono due ragazzi. Anna, che vuole sparire, e Marco che vuole andarsene lontano. Due sconosciuti con la stessa sensazione, sentirsi in gabbia nel posto sbagliato. Anna sogna di scomparire da quella vita e Marco sogna di lasciarsela alle spalle. Entrambi guardano oltre quel mondo, verso un posto lontano. Ma non sanno ancora che quella sera qualcosa sta per cambiare. Si incontrano in un locale che fa schifo, si guardano, ballano. Il mondo intorno a loro resta sempre lo stesso, ma loro cominciano a volare. E alla fine Anna e Marco sono gli stessi due ragazzi che volevano prendere tutto e andare via. Solo che stavolta non hanno più bisogno di farlo, perché quell'America così lontana, quella dall'altra parte della luna, l'hanno trovata dove meno si aspettavano, tenendosi per mano.

0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi e tanta musica con Giuseppe Indorato e i suoi inviati. Pillole di nutrizione, il consiglio del saggio, music info, il lato positivo della vita, zapping social, info culinarie, si viaggiare. Astro Cult, eccellenze d'Italia. Cult, dove la musica fa la differenza con i successi di ieri e di oggi. Cult, un programma ideato, curato e condotto da Giuseppe Indorato. Lo potete ascoltare su questa radio.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Cult. Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di stupirti.

0: Cult Zapping, in giro per i social network a cercare e a scoprire le notizie più curiose e simpatiche del web.
1: Ma in affari tuoi, c'è una situazione in cui conviene davvero cambiare il pacco?
2: No.
1: Però scusa, se io ho 9 pacchi blu e uno solo rosso, lì mi conviene cambiare?
2: Neanche.
1: E se avessi 9 pacchi rossi e uno solo blu?
2: Sarebbe sempre indifferente.
1: Però scusami, non sarebbe il 90% di probabilità di beccarne uno rosso così?
2: Certo, però avresti anche il 90% di cedere uno rosso. Secondo te ti conviene?
1: No, chi scambierebbe 90 euro con 90 euro? Quindi è ufficiale. Nel gioco di affari tuoi, quando il dottore ti propone il cambio, in realtà è del tutto indifferente cambiare.
2: Assolutamente.
1: Ho capito, però ho una teoria. Dietro al gioco c'è comunque una persona, che appunto è il dottore, che lavora per un'azienda e ha uno scopo ben preciso,
2: che è quello di portare più pacchi rossi possibile alla fine per alzare l'audience.
1: Esatto. Quindi in realtà dietro la proposta di cambio c'è sempre una scelta psicologica e strategica. È una sfida di mente contro mente, perché tu stai sfidando una persona che appunto ha più informazioni di te e che ti vuole portare verso una direzione ben precisa.
2: Mi ricorda parecchio la teoria dei giochi.
1: E io amo la teoria dei giochi. Comunque prof, secondo me tu saresti veramente un concorrente eccellente.
2: Secondo me saresti meglio tu.
1: Ma se ci iscrivessimo al gioco?
2: Perché no?
1: E per inciso, seguite sia me che il prof.

0: E adesso su Cult il nostro psicologo. Consigli semplici per affrontare meglio la giornata.
1: Le coppie che durano si capiscono al volo. No, non è proprio così. Ciao, sono Giorgio e sono uno psicologo. È bello averti qui. A volte provi a spiegare all'altra persona come ti senti e capisce tutt'altro. Così ci riprovi, ma dopo un po' ti stanchi e dici: lascia stare. Il problema non è dirlo una volta, è quando quel lascia stare diventa lo spazio in cui finisce tutto quello che provi senza sentirti capita o capito. Perché quello che senti, anche se lo metti sotto il tappeto, non scompare. E qui non tutti riescono a vedere il paradosso. Più non ti senti capita o capito, più inizi a raccontarti meno. E non perché non lo ami più, ma perché non vuoi più sentire quella solitudine. Forse le coppie che durano non sono quelle che si capiscono sempre subito. Sono quelle che poco prima di dire lascia stare, provano a raggiungersi di nuovo.

0: C'è un programma che unisce curiosità, musica e tanto buon umore. Si chiama Calca. Voci giovani, rubriche frizzanti e argomenti sempre nuovi. Pillole di nutrizione, calte evergreen, momento cartoons, cinema, viaggi, eccellenze italiane. E molte altre, tutte diverse, tutte sorprendenti. Cultura, energia e leggerezza, in un mix perfetto per chi ama la radio fatta bene. Calca, il programma radiofonico che accende la tua curiosità.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Cult cinema.
6: Questo film racconta uno dei delitti più efferati e insensati della cronaca nera italiana, come non era mai stato fatto prima. La mattina del 4 marzo 2016, il 23enne Luca Varani muore dopo ore di sevizie per mano di Marco Prato e Manuel Foffo, da giorni sotto l'effetto di sostanze. I due confessano di averlo ucciso per vedere cosa si prova, e l'attenzione dei media è puntata tutta su di loro. Marco Prato si toglie la vita prima del processo, e della vittima si dirà solo che era un ragazzo povero che vendeva il suo corpo ad altri uomini. Ma chi era davvero Luca Varani? Su questa domanda, che a nessuno era venuto in mente di porsi, si concentra La città dei vivi, il nuovo film di Edoardo Gabriellini con Emanuele Maria Di Stefano e Valerio Mastandrea. Una sorta di coming of age che racconta la storia di Luca Varani a ritroso di come l'abbiamo sempre sentita, a partire dall'inizio e non dalla sua fine. Luca aveva due genitori che lo amavano, andava alle scuole serali, aiutava il padre con il suo camioncino dei dolciumi e cercava solo un po' di soldi per portare la ragazza a cena fuori. Se il romanzo omonimo di Nicola La Gioia e il successivo podcast avevano provato a spiegarsi l'orrore di questo delitto, il profilo psicologico degli Aguzzini e il sottobosco dei festini della Roma Bene in cui si è consumato, il film di Gabriellini ribalta il punto di vista e percorre una strada che al true crime e ai media più morbosi non interessa mai. Ricorda la vittima non nella morte, ma nella vita, quando camminava ancora in mezzo a noi, anche lui, nella città dei vivi. Questa è la storia inascoltata di Luca Varani e la trovate al cinema.

0: Cult. Sì, viaggiare.
1: Volare in mongolfiera è davvero sicuro?
2: E quanto costa?
1: Scopriamolo in 30 secondi.
2: Sì, è sicura. In Cappadocia i voli partono solo quando le autorità danno il via libera. Se c'è troppo vento, vengono cancellati, anche la mattina stessa.
1: Il prezzo varia per stagione ed esperienza. Noi abbiamo scelto il volo comfort. Cestello meno affollato, pick up e colazione a 150 euro a testa.
2: Ne vale la pena? Sì, una delle esperienze più belle mai fatte.
1: Abbiamo prenotato su Get Your Guide, perché seleziona solo compagnie certificate.

0: di ogni regione.
1: Potrai scrollare quanto vuoi, ma ti assicuro che la ricetta più golosa che vedrai oggi l'hai già trovata. Involtini di prosciutto cotto, patate e formaggio gratinati al forno. Non ho altro da aggiungere. Lessa 750 g di patate intere partendo da acqua fredda e spegni solo quando diventano completamente morbide. Ora passale nello schiacciapatate e poi aggiungi sale, pepe e noce moscata. Mescola. Stendi una fetta di prosciutto cotto per volta, aggiungi una forchettata di ripieno, una fettina di formaggio fuso, ripiega i bordi e chiudi a involtino. Con le dosi in descrizione ne otterrai 8. A questo punto ti saranno avanzate un po' di patate schiacciate, aggiungi 3 cucchiai di besciamella e un goccio di latte. Mescola e otterrai una crema. Stendila in una pirofila unta, sistema gli involtini e concludi con il resto della besciamella e una manciata di formaggio a tua scelta. Cuoci a 200 gradi forno statico per 25 minuti e sono pronti a farti innamorare.
2: Mi dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya!

0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi e tanta musica con Giuseppe Indorato e i suoi inviati. Pillole di nutrizione, il consiglio del saggio, music info, il lato positivo della vita, zapping social, info culinarie, si viaggiare. Astro Cult, eccellenze d'Italia. Cult, un programma ideato, curato e condotto da Giuseppe Indorato.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: AstroCult, la rubrica che vi farà scoprire i segreti dell'astrologia.
1: L'Ariete non è il segno più impulsivo dello zodiaco. È solo il segno che finge di esserlo, perché la verità è un'altra. Vai a guardare adesso il telefono di un Ariete nella cartella delle bozze, vai. Troverai 20 messaggi scritti e mai inviati. Messaggi lunghi, sinceri, che scrive d'impulso e di getto, ma che non hai il coraggio di inviare. Se li rilegge di notte, quando nessuno lo vede. È come se fossero un po' una preghiera privata. Ecco, l'Ariete ti dice tutto quello che pensa, tranne le cose che davvero prova. E quelle restano lì, nel telefono o nelle sue memorie, finché quando non le cancella. Oppure fino a quando non è troppo tardi. Sei un Ariete? Apri le bozze del tuo telefono, sappi che quello che c'è scritto lì dentro è la parte migliore di te.

0: cult.
1: Eccellenze d'Italia. Vi racconteremo la vera storia di un monumento, un piatto tipico, una storia, una persona, purché sia un'eccellenza italiana.
2: Tutto questo era un cult.
3: Immaginatevi una tavolata da 400 metri e 1000 persone, imbandita nel centro storico di Parma ogni anno a settembre.
4: No, non è un sogno, si tratta della Cena dei Mille, dove oltre 200 professionisti, tra cui camerieri, cuochi, personale di sala e sommelier, mettono in scena quello che è molto più di una semplice cena.
3: È una celebrazione dell'unicità di un intero territorio, la Parma Food Valley, che con la sua gastronomia e con le persone che ne fanno parte trasforma il saper fare di questa terra in un'eccellenza riconosciuta nel mondo. Camminare accanto a questa tavolata da 400 metri è come attraversare un grande salone a cielo aperto, con il Palazzo del Comune, il Palazzo del Governatore e la Chiesa di San Pietro che fanno da cornice. Ma questa non è soltanto una cena, è la celebrazione di un distretto che con più di 1000 aziende e quasi 15.000 addetti produce oltre 11 miliardi di euro di fatturato. Non sono solo numeri, ma la dimostrazione di come 6 diverse filiere, pasta, latte, prosciutto di Parma, parmigiano reggiano, pomodoro e alici, facendo sistema, oggi costituiscano una risorsa enorme per l'economia nazionale. E non è tutto, perché la Parma Food Valley da sola rappresenta circa il 5% dell'intero export alimentare italiano, un territorio che porta il nome di Parma e dell'Italia sulle tavole di tutto il mondo. La Cena dei Mille diventa così un simbolo di come pubblico e privato possano collaborare per valorizzare una cultura enogastronomica capace di conquistare sia il cuore che i mercati internazionali. E non è un caso se Parma è stata la prima città italiana riconosciuta dall'UNESCO come città creativa per la gastronomia.
4: Convivialità, gusto e identità. Durante la Cena dei Mille non si celebra soltanto il cibo, ma un intero territorio che attraverso la sua cucina promuove la creatività e la forza economica del nostro paese. Un'ode all'italianità e alla potenza creativa che la gastronomia custodisce tra le sue braccia. Il ricordo

0: Cult, un'avventura sorprendente. Viaggi, moda, cucina e la musica che rimane protagonista indiscussa di un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. Cult, alza il volume, sei in onda.
1: E così eccoci arrivati dall'altra parte. Dopo questa settimana di pausa abbiamo riacceso questi microfoni. I primi 90 minuti della nuova stagione di Cult sono già andati. E sapete qual è la cosa bella? Che abbiamo ancora davanti un'intera stagione. Avremo tempo per raccontare storie, incontrare persone, parlare di quello che succede intorno a noi, prenderci anche un po' meno sul serio quando serve e soprattutto continuare a mettere insieme la musica di tutti i tempi. Grazie a tutta la squadra che è tornata a bordo, ai nostri inviati, alle voci che avete ascoltato e a quelle che arriveranno nelle prossime settimane. E grazie ad Archimede che dalla regia e dalla parte tecnica ha portato a casa la prima. Archimede, una è fatta. Adesso ne mancano soltanto, tutte le altre. Ma il grazie più importante va a voi che siete tornati ad ascoltarci. E la conversazione non finisce quando spegniamo il microfono, perché c'è il WhatsApp al 328 96 96 963, oppure Instagram Caltonair. Potete già mandarci richieste, musiche, dediche, messaggi e magari qualcosa che vorreste sentire nella prossima puntata. Prima di andarcene però c'è ancora il nostro piccolo spazio dedicato al benessere, perché è arrivato il momento del consiglio fitness di BLT. Se state riprendendo ad allenarvi dopo l'estate, non cercate di recuperare tutto in una settimana. Ripartite gradualmente. Anche una camminata sostenuta, qualche minuto in più di movimento durante la giornata o un allenamento breve ma regolare possono essere un ottimo punto di partenza, perché il vero risultato non arriva dall'allenamento esagerato che fate una volta, arriva da quello che riuscite a ripetere nel tempo. Quindi meno promesse impossibili e un po' più di costanza. Parola di BLT. E con BLT abbiamo davvero messo l'ultimo punto alla nostra prima puntata. Io sono il vostro Giuseppe Indorato e vi ringrazio per essere tornati qui insieme a noi. Adesso Cult si ferma, ma soltanto per 7 giorni. Poi riaccenderemo questi microfoni, rimetteremo in moto la musica e ricominceremo a raccontare, magari da un posto completamente diverso da quello che immaginiamo adesso. D'altronde, se sapessimo già tutto quello che succede, non ci sarebbe gusto. Grazie a tutti voi, questo è Cult e la nuova stagione è ufficialmente cominciata. Ci ritroveremo tra 7 giorni. Ciao!
0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi, moda e cucina. Cult, dove la musica fa la differenza.
2: Opinioni non richieste. Grandi, grandi, grandi. Come la vedi tu? Ma peggio.

amici ascoltatori e ben ritrovati al programma che vi sveglia meglio del caffè ma senza il gasolio. Oggi come non mai voglio toccare con voi un tasto dolentissimo. Io non so se vi siete resi conto che fare benzina non è più un gesto quotidiano legato alla mobilità, ma è diventato un puro e vero atto di coraggio finanziario. Praticamente è un'esperienza emotiva al limite del trauma. Fino a qualche tempo fa andavi al distributore, mettevi 20 euro nel self-service e vedevi la lancetta del serbatoio salire almeno dignitosamente. Oggi praticamente metti 20 euro e la lancetta non si muove neanche. Ti guarda con aria di compassione, fa un piccolo scatto di 2 mm tipo e il display della pompa ti ride praticamente in faccia. 25 secondi esatti di erogazione e l'operazione è già finita. I prezzi sui tabelloni luminosi lungo la strada hanno raggiunto cifre da capogiro che non hanno più alcun senso logico. Sembrano, avete presente i punteggi di un videogioco arcade dove l'unico obiettivo dell'algoritmo è battere il record del giorno precedente? Ecco, siamo messi così. Tu stai guidando, tipo, no? Vedi quei numeri a LED rossi che superano ogni soglia psicologica. E la prima reazione è controllare se per sbaglio sei finito in una pista d'atterraggio per jet privati. Ormai, prima di svitare il tappo del serbatoio, dovresti fare una consulenza con il tuo promotore finanziario per capire se conviene accendere un finanziamento a tasso variabile o cedere un rene al mercato nero, una delle due. Ma la cosa più bella, amici miei, è la teoria delle giustificazioni. Se c'è una crisi internazionale, la benzina sale. Se c'è la pace, la benzina sale perché aumentano i consumi. Se fa troppo caldo, invece, cosa succede? Evapora e sale di nuovo. Se fa troppo freddo, invece, si congelano i tubi e sale lo stesso. C'è sempre una spiegazione macroeconomica ridicola per spiegare perché un litro di verde oggi costi quasi quanto una bottiglia di champagne dannata servita in un locale di lusso in centro. Ormai, ragazzi, siamo arrivati al punto che quando vai a fare il pieno non guardi più l'indicatore del carburante, ma direttamente il tuo estratto conto bancario con le lacrime agli occhi, sognando la nostalgia di quando con 50.000 lire facevi il giro d'Italia e ti avanzavano pure i soldi per il gelato. Un saluto a tutti, amici, da Andrea Grandi.

musica dallo stivale, un programma a cura di Giampiero Valecchi. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Se c'è qualcuno di voi che si è sintonizzato per la prima volta, vi invito a restare perché siete sulla radio giusta, che è Antenna Web, e giusto è pure il programma, ammesso che vi piaccia la bella musica italiana. E dopo questa autopromozione passerei a presentare i primi quattro brani. Levante insieme a Max Gazzè, Pezzo di me. Blanco e Mina, Un briciolo di allegria. Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa. Le vibrazioni, Dimmi. Allacciatevi le cinture che si parte e buon ascolto.

Direi che come partenza non è affatto male, credo che pure i prossimi non vi deluderanno. Elisa, chi lo sa? Eugenio Finardi, il negozio dei giorni usati. Diodato insieme a Roy Paci, adesso. Giussi Ferreri, è finita l'estate.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno

Procediamo con la scaletta con alcuni piacevoli Amarcord, Le orme se io lavoro, Dori Ghezzi e Wes, Un corpo e un'anima, Edoardo Di Crescenzo, Ancora, Lucio Battisti, Vento nel vento.

Le prossime tre canzoni sono quelle che porteranno a concludere i nostri 60 minuti insieme. Bungaro, le previsioni della mia felicità. Negramaro, e se domani ti portassi al mare. Termina Lucio Dalla con un capolavoro, Ayrton.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
1: Di Jacques Prévert vorrei farvi ascoltare una delle sue più belle poesie che si chiama Barbara. Ricordati, Barbara. Pioveva senza sosta quel giorno su Brest e tu camminavi sorridente sotto la pioggia. Ricordati, Barbara, come pioveva su Brest. E io ti ho incontrata a Rue de Siam. Tu sorridevi ed anch'io sorridevo. Ricordati, Barbara, tu che io non conoscevo, tu che non mi conoscevi. Ricordati, ricordati quel giorno ad ogni costo, no, non lo dimenticare. Un uomo s'era rifugiato sotto un portico e ha gridato il tuo nome, Barbara, e sei corsa verso di lui sotto la pioggia, grondante, rapita, rasserenata, e ti sei gettata fra le sue braccia. Ricordati questo, Barbara, e non mi rimproverare se ti do del tu. Io do del tu a tutti quelli che amo, anche se una sola volta li ho veduti. Io do del tu a tutti quelli che si amano, anche se non li conosco. Ricordati, Barbara, non dimenticare questa pioggia buona e felice, sul tuo volto felice, su questa città felice. Questa pioggia sul mare, sull'arsenale, sul battello d'Ouessant. Oh, Barbara, che coglionata la guerra. Che ne è di te ora sotto questa pioggia di ferro, di fuoco, d'acciaio, di sangue? E l'uomo che ti stringeva fra le braccia amorosamente? È morto, disperso o è ancora vivo? Oh, Barbara, piove senza sosta su Brest, come pioveva allora, ma non è più la stessa cosa, e tutto è crollato, è una pioggia di lutti terribili e desolate, non c'è nemmeno più la tempesta di ferro, d'acciaio e di sangue, soltanto di nuvole che crepano come i cani che spariscono sul filo dell'acqua a Brest e vanno ad imputridire lontano, lontano, molto lontano da Brest, dove non vi è più nulla. Di un autore napoletano che è conosciuto come E.A. Mario, però non è il suo vero nome, lui si chiamava Ermete Giovanni Gaeta, così del genere, ed è stato un autore di tante canzoni importanti come Tamuriata Nera, Santa Lucia Lontana e qualche altra canzone molto belle. Voglio farvi ascoltare una poesia che si chiama Serietà. Mo, simma serio, mo. Si a luna sponta e torna a primavera, non ci trovammo a unito come quando passavamo cantando sotto le finestre, a chiorma, a tarda sera. Se veniva spuntà, contenta come a noi, fuori o puntone, a luna piacerà l'appuntamento, e ognuno con strumento si preparava per suonare la canzone. Quant'anni so, so così poco, eppure tante volte mi pare un ricordo antico antico, si vede qualche viga scordata e mormorea tre o quattro note. Pare tant'anni fa sta vita all'era che campava ieri, e quando ci vedemmo tutto quanto, professore e cantante, non simme più l'amice che lì sera. Mo simme serie, mo. Simme stato guaglione fino a quando la vita era un suono, una pazzia, e mo, pa' stessa via la gioventù, ci stammo allontanando. Una perduta è stata tanto lontana, nata censurata, nata cerca un impiego inutilmente, nata è ancora studente all'università, nata è avvocata. quanti anni su, fossimo contenti come tal, con lo stesso cuore, la stessa voce e lo stesso pensiero, e ognuno è stesso contento quando la luna sta spuntando. Ma siamo seri, mo. Se la luna spunta e torna la primavera, non ci troviamo uniti come quando passavamo cantando sotto le finestre a chiorma, a tarda sera. Oggi vorrei leggervi una poesia del nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo. La poesia si chiama Compagno. Non so che luce mi desti, nuziale ellisse di bianco e di celeste precipita e in me frana. Tu sei beata nascita a toccarmi e nei silenzi aduni figure dell'infanzia, mitissimi occhi di pecora trafitta, un cane che m'uccisero e fu un compagno brutto e aspro dalle scapole secche. E quel fanciullo io amavo sopra gli altri, destro nel gioco della lippa e delle piastre, e tacito sempre e senza riso. Si cresceva in vista d'alti cieli, correndo terre e vapori di pianeti, misteriosi viaggi al lume di lucerna, e il sonno tardo mi chiudeva assorto nei canti dei pollai sereni, nel primo zoccolar vicino ai forni delle serve discinte. M'hai dato pianto e il nome tuo la luce non mi schiara, ma quello bianco d'agnello del cuore che ho sepolto.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

Ciao, sono Roberta Barabino. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quinto Grado. Ciao.

Se quella storia presa in prestito per essere a mio agio tra la gente. Stai sulle

0: questo mio pensiero irraggiungibile.
1: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e il cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Signor direttore, non c'è.
3: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Amicizie d'autunno.
7: Hai per ampliare il tuo giro fuori da

0: L'effetto letargo.
1: Un classico. Fa buio alle 5 di pomeriggio, gli eventi all'aperto spariscono e la tentazione di barricarsi sul divano sotto la copertina alla meglio su tutto.
0: Il rischio vero è che la vita sociale vada veramente in ibernazione totale fino in primavera, vedendo sempre le solite 4 persone.
1: E provare a fare nuove conoscenze d'autunno sembra un'impresa impossibile, a meno che non vi mettete a fermare la gente a caso nei bar al chiuso.
0: Ma prima di rassegnarvi a parlare con le piante in casa o la televisione,
1: l'intelligenza artificiale organizza la nostra agenda sociale d'autunno con persone super compatibili.
0: La prima esperienza rivoluzionaria si chiama Time Left AI.
1: È un algoritmo geniale che organizza cena al buio di mercoledì sera direttamente nella vostra città.
0: Rispondete a un breve test di personalità, valori, stili di vita, hobby.
1: L'AI incrocia tutti i dati e vi assegna un tavolo di un ristorante con altri 5 sconosciuti.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora, vacanza per tutti!

0: Tocco.
1: Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock on Air. Bentornati da Renato Marengo.
2: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
1: Allora, ultima settimana di settembre, in copertina abbiamo sempre Bob Marley, insomma, grandissimo, uno dei più grandi artisti della storia del rock e non solo, e naturalmente tanti altri articoli che vedono il numero ancora in edicola, e fra questi abbiamo pizzicato un altro scritto di copertina, sono gli Eagles grandiosi, che c'è di nuovo, che c'è una rimasterizzazione, allora è come se fosse un nuovo disco. Tra l'altro, prima stavamo riascoltando, li ascoltiamo sempre prima di mandarvi in onda i brani con Marco, e insomma sono dischi godibilissimi, perché è come nella musica classica, Beethoven, Chopin si possono sentire sempre. Ormai abbiamo i classici del rock che sono sempre verdi, insomma, vi invitiamo ad ascoltarli. Parliamo di perché hanno avuto questo grosso articolo su Classic Rock.
2: No, peraltro poi ascoltandoli loro mi fa venire voglia di prendere la macchina e andare a fare un viaggio, proprio sono gli on the road, la musica
1: in California, road, immagino.
2: Per eccellenza proprio gli Eagles.
1: Certo.
2: La notizia è che è stato pubblicato la rimasterizzazione del loro album, il quarto album, One of These Nights, del 1975, che è stato l'album che poi gli ha dato il successo internazionale, l'album che precede Hotel California, quindi sì. Come dire, si erano preparati bene la loro situazione per poi andare veramente a creare quello che è il loro capolavoro assoluto, conosciuto sì. Nel mondo proprio. Però in questo album precedente ci sono dentro delle chicche molto interessanti, tra sì. Cui il brano che vi andremo a fare sentire. Quello che ci tengo a dire, prima me l'hai chiesto, caro Renato, sì. Ma esistono ancora gli Eagles? Ebbene sì, esistono ancora gli Eagles, anche se non sono rimasti tutti, diciamo che i due principali cantanti, Don Henley e Glenn Frey, ecco, è rimasto vivo solo Don Henley, Glenn Frey purtroppo è deceduto qualche anno fa, ma continuano ad andare in tournée. Addirittura il 6 luglio 2023 fu annunciato il loro tour d'addio, ovvero The Long Goodbye Tour, ma in realtà è arrivata al maggio 2026 e questo tour bene o male continua ancora, quindi come dire, Don Henley e company, chissà quando si ritireranno, e forse va bene così.
1: Vabbè, comunque sono stati rimasterizzati, ormai i dischi si riattualizzano sonoramente in un modo strepitoso grazie alla tecnologia, e quindi c'è questo che vi faremo ascoltare, che godrete come abbiamo goduto noi nell'ascoltare. Quindi annunciamo gli Eagles.
2: Line Eyes.

E siete sempre collegati con Classic Rock on Air. Adesso è il momento della musica emergente, ma d'accordo con Nando Misuraca, questa volta anziché proporvi l'artista emergente di questo spazio, ci colleghiamo addirittura per ascoltare da Giordano San Giorgi, che è il padrone

0: l'organizzatore da oltre 30 anni, 35 anni e passa, a Faenza, del MEI, che è questo stupendo spazio alternativo che ha dato la possibilità di scoprire tanti tanti talenti del mondo reale, musicale, del rock, eccetera. Quindi proprio nello spazio che dedichiamo di solito alla nuova musica, al talento, adesso sentiremo dalla viva voce di Giordano San Giorgi le novità del MEI di quest'anno.
1: Arriva il MEI 30 Lode, una manifestazione che chiude il cerchio dal 1995 al 2026 di 30 e più edizioni, di una manifestazione di grande resistenza culturale che ha proseguito a valorizzare la nuova scena musicale emergente, esordiente, indipendente italiana, senza mai toglierci da questo focus, con dei cartelloni che al 99% erano, sono e saranno e sono stati fatti da artisti emergenti sconosciuti, come lo erano quando iniziammo 30 anni fa, gruppi allora che muovevano i primi passi nella discografia indipendente con qualche successo, come gli After Hours, i Timoria, i Baustelle, i Negramaro, Caparezza e tantissimi nomi che costruirono la prima scena musicale indipendente italiana, che insieme ai Blue Vertigo e tanti altri ci scoppiò in mano fra gli anni dopo il 95 e il 2000, arrivando a portare in testa alle classifiche Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, che ospitammo in un grande concerto con il MEI. Da lì abbiamo proseguito nella scoperta continua di nuovi talenti. Il MEI è noto per aver fatto esordire tantissimi nomi che poi sono diventati noti, o per aver premiato artisti sconosciuti che poi sono diventati noti, o per aver dato spazio nei loro primi passi ad artisti e band che poi sono diventate note a livello nazionale. I nomi sono tantissimi, cito fra i tanti i Maneskin, Ermal Meta, Diodato, e aggiungo solo più recentemente artisti come Lucio Corsi con la Pesce di Martino, Giulia May, Daniela Pes e tantissimi tantissime altre. Una manifestazione che quindi mantiene questo focus, che ha avuto quest'anno addirittura 1250 richieste per potersi esibire, tutte di realtà, artisti e band sostanzialmente under 30, quindi di una generazione che ancora non era nata quando si realizzava la prima edizione del MEI. Questo a significare che ormai il MEI è anche trasversale generazionalmente, in modo generazionale, rappresenta ormai tre generazioni della scena indie che troviamo tutte rappresentate in questa edizione, col premio che diamo a Cisco come artista indipendente e Gang per la loro carriera, al premio che diamo al duo Bucolico e gli Spagna Circoeste per il loro brano, e a Motta per il suo disco La fine dei vent'anni, e il premio agli artisti emergenti come L'Amante e Birds, che rappresenta il nuovo cantautorato indie femminile, questo fra il 3 e il 4 ottobre, insieme al premio speciale MEI 30 Lode che daremo a Morgan per essere stato lo sdoganatore nel 1995 col Blue Vertigo, anche se così molto inconsapevolmente, come è capitato a noi, e chiudiamo il cerchio proprio con lui, con un incontro il 4 ottobre che vedrà anche, fra le varie iniziative, un'iniziativa di inclusione sociale, di un tema legato alla festa del patrono d'Italia, con un grande coro di ologramma che canteranno il Cantico delle Creature a chiusura del MEI 4 ottobre, che è la canzone fatta, scritta e anche cantata dal primo cantautore d'Italia, che è San Francesco. Ecco il MEI 30 Lode.
0: E continuiamo con Classic Rock On Air, questa volta spostandoci anche verso il mondo delle immagini, quindi verso la tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera anche nel video, e vi invito ad andarlo a pescare, sono un sacco di belle cose che riguardano i suoni per le immagini, quindi le colonne sonore. E stavolta hai intervistato Leo Zed, Leonardo De Bernardini, ormai lavora a Hollywood, no? Ormai si è spostato, quindi adesso ci direi qualcosa di più, perché oltre a questa nuova colonna sonora, contemporaneamente esce anche un LP interessantissimo che lui ha fatto, e mi hai detto con uno strumentista che immediatamente ti è piaciuto perché suona il tuo strumento, no? Dici qualcosa in più.
2: Dunque, l'abbiamo intervistato per due motivi. Uno, per l'uscita della colonna sonora e quindi del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti con Stefano Fresi e Giovanna Mezzogiorno, che uscirà nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2026. Bene, la colonna sonora è sua, quindi non ha interrotto il suo filo con l'Italia, continua a lavorare anche in Italia. E dopodiché, sì, è vero, la cosa interessante è questo suo progetto discografico che vede lui al pianoforte e Davide Friello, un grande handpanista, cioè un suonatore di handpan, quegli strumenti a forma di disco volante, sì, è vero, sì, che suono sì. Anch'io, e questo disco è prodotto interamente negli States, è veramente un qualche cosa da leccarsi i baffi, perché è registrato benissimo, eseguito benissimo, veramente un grande disco, e di cui poi sentiremo un brano.
0: Di cui sentiremo in chiusura della tua intervista, sentiremo proprio, anzi annunciamolo pure, che il titolo del brano è Antinori, e Leo Zed e Davide Friello, questo suonatore di... Ma toglimi una curiosità, questo strumento che somiglia a un pezzo superiore di un bidone di petrolio, giusto? Con una specie di ammaccature che poi diventano il motivo della variazione del suono. L'ho raccontato bene?
2: Sì, l'hai raccontato benissimo. In realtà i primi strumenti di questo tipo derivavano dagli steel drum caraibici, che erano fatti proprio con il fondo dei bidoni. Ecco. Poi ovviamente adesso diciamo che la qualità del metallo è molto migliorata, però il concetto è quello, l'hai detto benissimo.
0: Va bene, allora Soundtrack City.
2: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Z, Leo Z, o Leo Z, come ti devo chiamare?
3: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
2: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico, perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
3: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna, avevo Lucio Dalla con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese e cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
2: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
3: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
2: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro sotto a chi tocca. E sì. Allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
3: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
2: Sì. Ma adesso veniamo a una domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
3: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
2: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
3: Grazie,
2: ciao Leo,
3: ciao e grazie
2: ancora, alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana allo Slot 4 si chiede come presentare il libro di un maestro di vita come Sadhguru su una radio dal sapore rock. La risposta non poteva essere che una, infatti lo facciamo attraverso la voce e le visioni di Franco Battiato. Abbiamo scelto Shock in My Town di Battiato perché è stato sempre un artista vicino ai temi della spiritualità, del viaggio interiore e della ricerca, di una consapevolezza più alta. Il brano ci offre un impatto rock e quindi energico, sorretto dalle chitarre elettriche distorte di Morgan e da ritmiche drum and bass vigorose. Al contempo affronta però tematiche di risveglio interiore attraverso un testo provocatorio. La musica di Battiato ha dimostrato che le grandi domande sull'esistenza e la spinta verso il trascendente non appartengono solo ai canti meditativi, ma possono vibrare anche con la stessa potenza tra i riff di chitarra e le frequenze del rock. Unire il pensiero di Sadhguru alle sonorità di Battiato significa creare un ponte tra introspezione ed energia pura. Il libro del maestro è in uscita il 30 settembre per Creusa Dema Edizioni ed è stato realizzato in collaborazione con l'associazione no profit Isha Foundation ed è anche accompagnato dalla prefazione di Shablo, Shock in My Town di Franco Battiato.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini, che è stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi, per fortuna, ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, e a non, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso, cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì, quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo, a un certo punto, pure se era anche stancato, ecco, di tutto questo, però, sì, infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto, come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità, ma è doveroso dirlo, di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini.
1: L'avvelenata.
2: Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento, ed io che ho sempre detto che era un gioco,

0: Possiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
1: Si comincia un nuovo appuntamento di My Chanson Air insieme a me, Roberta Calce. Siete pronti? Quattro artisti indipendenti e non solo che faranno parte di questa puntata. Iniziamo subito con Revok, Because You Believe.

In Germania stavo leggendo di un pastore che ha perso il controllo di una parte del suo gregge, ben 50 pecore che, pensate, si sono separate dal gruppo e sono entrate in un supermercato. Clienti e cassieri sbalorditi si sono dovuti rifugiare sopra i nastri trasportatori delle casse, mentre questi insoliti clienti a quattro zampe curiosavano tra gli scaffali, lasciando dietro di sé diversi prodotti a terra. Noi la musica invece vi lasciamo sicuramente in mente con Gianluca Cassella, La mia voce.

bocca aperta e i residenti convinti si trattasse di un fenomeno paranormale. Qui invece è tutto normale, soprattutto la vostra musica. Lui è Michael Cavestro, ci propone Accetto chi sono.

0: prenditi il tuo posto.
1: Vuoi diventare protagonista di My Chance on Air? Basta mandarci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Manuel Burroni. Lui ci propone Soli.

0: Ed eccolo l'appuntamento con I Remember Yesterday. Subito One Love, loro sono i Blu.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: is all we need.
1: Sì, anche per oggi l'appuntamento con My Chanson Air termina qui. Vi aspetto alla prossima puntata. Voi non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calcio è tutto, ciao.
2: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima.
3: Potrei forse,

forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero irraggiungibile,

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Sì, amici, ci siamo. Ci ritroviamo con il programma Flashback Music Memories anni 70, 80, 90 e 2000. Naturalmente con Corrado Marescalco. Tanti successi per voi per rispolverare belle melodie, ricordi e belle sensazioni. Iniziamo subito alla grande con il disco The First.

0: Allora amici, abbiamo aperto alla grande con questo fantastico brano degli anni 80. È il singolo del gruppo musicale statunitense Kool & Gang, pubblicato nel dicembre del 1981 come terzo estratto dal quindicesimo long play in studio Something Special. Autori del brano sono George Brown, Ronald Bell, Curtis Williams, Dennis Thomas e il grandissimo James G.D. Taylor. Disco funk, Get Down On It, Kool & Gang.
1: Get down on it.
0: La musica che emoziona, flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.

0: cuncisca sa du cazzo.
1: Allora, sembra quasi una massima del mito vivente Pino Daniele, 1979, con questo brano dal titolo Iso Pazzo. Brano musicale che è stato inciso nel febbraio del 79, fu pubblicato come singolo appunto di quell'anno, e naturalmente poi ricordiamo anche il retro, Putesse essere all'ero del 45 giri, quindi lato B. Pino Daniele qui a Flashback Music Memories, qui naturalmente con Corradone Scalco.

0: un sound tutto particolare. Naturalmente parliamo di Funky Dread e Street Soul, Soul to Soul con People. Come terzo il singolo estratto dal loro secondo album in studio, volume 2, 1990, e New Decade. La canzone vede la partecipazione della cantante Mercy Lewis ed è stato un notevole successo commerciale, soprattutto in Italia, dove ha raggiunto la posizione numero 10 nelle classifiche dei singoli più venduti. Soul to Soul, People! Abbiamo il saluto della nostra amica Rossella da Matera.
1: Tanti saluti da Matera agli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale all'amico Corrado Marescalco. Complimenti per la trasmissione.

una bella melodia che noi abbiamo inserito nella nostra scaletta di oggi, Flashback Music Memories 1997, Mario Lavezzi, un brano di Mario Lavezzi, si intitola anche Settembre, scritta con i testi di Mogol ed era originariamente contenuta nel long play Voci e Chitarre, cantata in duetto con Elena Roggero. Mario Lavezzi. Accendi la tua voglia di musica, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

sicuramente un grande capolavoro per gli Heart, Wind & Fire, Terra, Vento e Fuoco 1975. È una celebre ballata d'amore di questo grande gruppo statunitense all'interno del loro stesso album in studio che si chiama That's the Ways of the World. Heart, Wind & Fire, Reasons.

Allora, un brano del genere lo poteva fare solamente lui, il grande super molleggiato Adriano Celentano. Questo è un brano del 1972, caratterizzato da un testo volontariamente incomprensibile e sonorità marcante funk. Si chiama Prison Colin Has Not Chosen. All right, Adriano Celentano.

Sicuramente un grande successo, è il caso di dirlo. Guns N' Roses con Sweet Child of Mine è il singolo del gruppo musicale statunitense Guns N' Roses, pubblicato il 17 agosto del 1988 come terzo estratto dal primo long play in studio Appetite for Destruction, genere hard rock. Naturalmente salutiamo Romina e tutto il fan club di La Spezia di Flashback Music Memories. Ciao!

amici, siamo arrivati agli anni 2000, per l'esattezza 2013. Cesare Cremonini ci ha proposto questo grande capolavoro che naturalmente realizzò il 1 febbraio del 2013 come terzo estratto dal quarto album in studio, La teoria dei colori. Si chiama La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini. Il sound universale dalla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Sicuramente una voce superba per quanto riguarda Russ Ballard, Voices 1984. È il sesto album in studio per quanto riguarda il cantante e chitarrista inglese Russ Ballard, pubblicato dalla EMI su vinile genere rock. Russ Ballard, Voices, anni 80.

0: Abbiamo il saluto amico della nostra amica Daniela.
1: Mando un saluto particolare agli amici di Flashback e in particolare a Corrado Mariscalco, da Daniela.

Allora, per la serie Come passa veloce il tempo, 1990, usciva questo grande capolavoro di Lucio Dalla, Cambio, dove c'è quel grande successo dal titolo Attenti al lupo. È il 13° long play in studio per il cantautore bolognese Lucio Dalla. Il brano è un viaggio nostalgico e riflessivo sullo scorrere del tempo e sul cambiamento delle epoche. Si chiama Tempo, Lucio Dalla. Allora, per restare in tema, la musica senza tempo, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. Anni 70, 80, 90, 2000.

È sicuramente una notte da ricordare, A Night to Remember 1982, Shalamar. È il celebre singolo del gruppo musicale R&B, disco e naturalmente statunitense, Shalamar, tratto da Long Plane Friends 1982, A Night to Remember. Siete all'ascolto di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: brano, ritornello molto orecchiabile a Fabi Fibra con Applausi per Fibra 2006.
1: Fai l'ultimo sforzo.
0: Pubblicato il 4 aprile del 2006, quindi siamo saliti fino al 2006 come primo estratto dal terzo album in studio, Tradimento, genere hip hop. Fabi Fibra, Applausi per Fibra.
1: Successo.

Anni 80, siamo arrivati al 1986 con i Kiss in the Pink, baciando il rosa, letteralmente. One Step, gruppo britannico degli anni 80, realizzarono questo singolo dal titolo appunto One Step ed è diventato un grandissimo successo in Italia e nel mondo, presente anche nelle compilation storiche One Shot 80. La musica che emoziona, Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

Allora amici, abbiamo ascoltato questo grande successo degli anni 90 per il gruppo Pooh, Senza musica, senza parole, 1994. È incluso nell'on plan Musica dentro. La musica è stata composta da Dodi Battaglia, mentre il testo è stato scritto da Stefano Dorazio. Salutiamo tutti i pullovers in ascolto. Allora amici, noi abbiamo terminato, noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua con Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Da Corrado Menescalco è tutto, ciao!

0: Hai ascoltato
1: 10 Dance 99 Edition, 20 anni di dance.
2: Ciao, sono Giuseppe Condello. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Odio.

0: Independent.
1: Prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto. Quest'oggi tante novità discografiche in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa per farvi ascoltare il miglior mercato indipendente italiano ed ovviamente non solo.

e si apre con Alma Circus, In punta di piedi, secondo singolo estratto dall'album omonimo di Alma Circus. Dal titolo In punta di piedi, la band piemontese si ripresenta con un sound che fa rivivere gli anni migliori, ma con sonorità tutt'altro che vecchie, anzi la produzione di Borgata Factory dice la sua.

Dopo il doppio singolo La città ideale e Il vecchio e il mare, Dirlinger torna con Pezzi, title track del nuovo album in uscita, realizzato con il contenuto del bando SIAE per chi crea 2026, vinto dall'artista all'inizio dell'anno. Una canzone che si muove tra dimensione personale e riflessione collettiva, mettendo al centro una domanda universale: cosa siamo disposti a conservare di noi stessi quando il tempo, le esperienze e le ferite ci costringono a cambiare?

nuovo singolo del producer milanese celebra l'energia travolgente dell'innamoramento tra synth pop ed electro funk. Cami featuring Oliver con Love racconta quel momento in cui una persona entra nella tua vita e improvvisamente tutto sembra avere un colore diverso. È una sensazione istintiva, difficile da spiegare, ma impossibile da ignorare.

Dopo il successo di Open Up Your Heart, primo nella classifica indie dance, arriva il nuovo singolo dell'artista visionario, Vision, con You. Il suo nuovo singolo, un brano dance che prosegue il percorso artistico iniziato con Open Up Your Heart e il successo remix firmato da Get Far, ha raggiunto il primo posto nella classifica indie dance in Italia. L'artista misterioso continua a sviluppare una narrazione che mette al centro l'ascolto e la dimensione interiore. Con You l'attenzione si sposta verso una presenza che non viene mai definita apertamente, ma che si manifesta come punto di riferimento capace di lasciare un segno.

Aren, nome d'arte di Andrea Conti, è un giovane cantautore ventenne della provincia di Milano. La musica rappresenta per lui la forma di espressione più autentica. Studia canto, pianoforte, chitarra, porta avanti un percorso di crescita artistica legato soprattutto alla scrittura e al racconto delle emozioni. Il 30 settembre 2026 esce su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo Ancora ti perdo. Il brano è una ballad pop romantica costruita attorno a pianoforte, violini, con un arrangiamento che cresce nel ritornello grazie all'ingresso della batteria.

0: al mare di notte.
1: In un'epoca in cui tutto corre veloce e tende all'usa e getta, il titolo del singolo di Brigitte Circo, Demodè, gioca sul fascino di ciò che va fuori moda o che sceglie di non seguire i trend del momento. L'ascoltiamo ora con Demodè, ricordando che Brigitte Circo è anche ospite con una bellissima intervista all'interno di Supermarket Show. Vi invitiamo a cercare su Spotify le interviste di Supermarket.

Noemi, nome d'arte di Noemi Di Bonati, è una giovane cantautrice ticinese classe 2008. Studia canto, pianoforte, nei suoi brani racconta emozioni, vita quotidiana e riflessioni legate alla sua generazione. Esce il 2 ottobre del 2026 il suo nuovo singolo, Un mondo perfetto, che arriva dopo Mercoledì, pubblicato nel 2025. Il brano è una riflessione sul mondo di oggi, osservato attraverso gli occhi di una ragazza della generazione Z. Amy racconta una realtà segnata da egoismi, guerre, gelosie e persone che spesso finiscono per sentirsi invisibili, ma non si limita alla denuncia. Un mondo perfetto cerca soprattutto una possibilità di cambiamento.

Ioanna Peson è cantante, vocal coach e direttrice della EP Vocal Studio Academy di Tivoli. Ha maturato una lunga esperienza attraverso anni di studio e formazione anche negli Stati Uniti, sviluppando il metodo Vocal Power Action. Insieme a Marco Ciampica, in arte Marco Lisa, ha costruito un progetto musicale sul quale vocalità, eleganza ed energia convivono in perfetto equilibrio. Dopo la vittoria con Mille Voci e riconoscimenti ottenuti sui palchi nazionali ed internazionali, il duo torna con Piano, Whisky e Jazz, una nuova produzione dalle atmosfere intime e raffinate.

I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, Danilo Di Lorenzo, Tony Corizia e Christian Fusi, raccontano la vita reale e le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini.

E venerdì 18 di settembre è uscito su tutte le piattaforme Fly Away, il terzo album del cantautore di origini bolognesi Stefano Bertozzi, diretto da Francis Gorini, che ha partecipato all'arrangiamento dei brani registrato al London Mixing Studio. Stefano Bertozzi è un viaggiatore e con la sua musica guarda le cose della vita da prospettive diverse, lasciando che luoghi, emozioni con le loro storie siano protagonisti. Quest'oggi con L'eco dei nostri passi.

Yate Prado, cantante di musica latina dalle radici cubane, residente ad Ascoli Piceno, nella sua produzione artistica unisce la cultura cubana alle sue esperienze italiane, portando sul palco energia, ritmo e passione. Si è esibita in diversi festival, ha collaborato con emittenti radiofoniche e televisive locali, attualmente lavora con Up Music. Este Verano racconta un amore intenso, spensierato, fatto di complicità, sorrisi e momenti da vivere senza pensieri, tra atmosfere estive, ritmi coinvolgenti e una passione travolgente. Il brano celebra il desiderio di stare insieme, divertirsi e ballare tutta la notte.

E con questo chiudiamo veramente la prima puntata della settimana. Voglio ricordarvi che su TuneIn, Amazon Music e su Audible potrete riascoltare tutti i nostri podcast, le puntate della settimana, ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Argenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside. Emergenti in adozione.
0: Emergenti in adozione.
1: Questa nuova puntata.
0: Siamo qui.
1: Max Contigo.
0: Paradiso Panama.
1: Yeah.

0: Questa Sabina Seaside
1: e questo Carlo Audino
0: sempre in mezzo sta. Anche questa canzone che si chiama Cuore in fiamme è la mia, ma la canta anche
1: Sabrina Seaside. Carlo Audino feat. Sabrina Seaside,
0: Cuore in fiamme.

0: Ciao amici di Emergenti in Adozione, e vi presento il mio ultimo brano. Si chiama Un'altra alba al cento celle, un brano che descrive il mio quartiere e dove sono cresciuto e dove vivo ancora. E descritto attraverso le mie emozioni e il mio vissuto. Un abbraccio e un saluto a tutti. Ciao!
1: C'è una sveglia che mi chiama, ma che odore di caffè? Sta nascendo un nuovo giorno qui per me. Poi mi affaccio dal balcone, che rumore in quella via.

0: Professore di religione metal, versione metal, fantastico, deve essere bello essere i suoi alunni. Dunque, Cristiano Coppa,
1: parossia.

0: SeasideMusic.it,
1: EmergentiInAdozione.it.
0: Chi è il prossimo cantautore? Dimmi un po'.
1: Carlo Audino, dedicato a Betta.
0: Lo conosco.

Carlo, Sabrina e tutti gli emergenti in adozione come me. Io sono Flavia Celano, cantautrice. Mi potete trovare su Instagram, su Facebook, su YouTube, Spotify, un po' ovunque cercando il mio nome. Vi presento la mia canzone Sottosopra, che parla di come noi dobbiamo continuare ad essere noi stessi sempre, nonostante anche tutto il mondo ci dice che stiamo sbagliando e ci sentiamo sottosopra. Ma alla fine, come recita il primo verso della canzone, sono sottosopra oppure il mondo ad essere al contrario? L'idea di questa canzone mi è nata da una palla di vetro che mi ha regalato il mio ragazzo, che fa, se ci fai le foto attraverso, il paesaggio, il soggetto che ritrai ti viene al contrario. E allora lui mi ha detto: fai una canzone che si chiama Sottosopra, e io ho preso questa idea per scrivere questa canzone su cose che ho sempre pensato, cioè che ognuno dovrebbe decidere per se stesso e non dovrebbe essere la società a condizionarlo.

0: Il pianoforte fantastico di Marco Tobia.
1: 11 novembre.
2: 11 novembre ci sono incontri più forti di ogni paura.

0: liberarti di ogni paura.
1: Cantautore, questo cantautore ci canta una sua canzone, si chiama Mimì.
2: Paolo Spiga.
3: Dimmi tutte quelle cose che vorrei sentire dentro al tuo parlare.

0: Ciao Carlo e Sabrina, e un saluto a tutti gli emergenti in adozione. Sono Lino Zagaria, un cantautore pugliese che vive a Milano. Voglio presentarvi il mio brano, Il vento che soffia, è una riflessione sul tempo che passa.
1: Il vento che soffia in questa città mi prende e mi porta più in là. Il tempo che passa e che sento colora d'argento. Chissà se altre cose da fare mi faranno sognare, cose da dire, ascoltare, provare a cantare.

0: nelle ultime battute finali, il prossimo è Claudio Trezza.
1: Nuovo spirito sarai.
2: Quando cammini solo nella notte e pensi il giorno non arriverà e senti dentro il buio che ti stringe un forte senso di fragilità, ed improvviso ti ritrovi tra le follie della città, in mezzo a tutta questa gente cercando avanzi di pubblicità.

come farfalle volano nell'aria le mie espressioni di felicità. E non importa se vivranno un giorno o se qualcuno le distruggerà.

0: arrivati.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Siamo arrivati alla
1: puntata.
0: Fine.
1: Vi lasciamo in buona compagnia e vi rimandiamo alla prossima puntata. E, Umberto De Cicco.
0: Like Houdini.
1: Ciao, alla
0: Ciao.
1: Prossima.
0: Ciao.

0: conversazione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Ciao, sono Ribalta Vapori e questo è il mio nuovo...
3: Dagli studi di Antenna Web, ora in onda... programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra.
4: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Paolo Binda e come di consueto vi intratterrò per 30 minuti con la musica elettronica. Iniziamo con una novità discografica, è appena uscito il nuovo di Robert Fripp con il gruppo The Grid, ne abbiamo estratto un brano molto molto bello che si chiama Simpatico.

Antenna Web, sempre Electric Café con Paolo Binda. Io direi di ascoltarci un secondo estratto da questo nuovo disco di Robert Fripp. Questa volta è quello che dà il titolo al lavoro, si chiama Leviathan.

È un disco sicuramente da avere nella propria collezione, questo di Robert Fripp, del quale ci siamo degustati ben due brani. Adesso cambiamo BPM e torniamo invece in Italia con un talento indiscusso che è Giorgia Angiuli, produttrice. Qui andiamo un pochino sul ballereccio, però la qualità del prodotto è comunque molto elevata. Ascoltiamoci quindi questo brano di Giorgia Angiuli, fatto in studio, chiamato You Shine.

Siete sempre all'ascolto di Antenna Web, questo è il programma Electric Café, io sono Paolo Binda, ci avviamo verso la parte finale del nostro programma, c'è voglia di riascoltare i grandi Kraftwerk con Radioactivity.

E siamo all'ultimo brano per oggi, veramente il tempo è volato anche questa volta. E concluderei con quello che è stato un evento il 31 dicembre dell'anno scorso, messo in scena dal grande Jean-Michel Jarre, che proponeva in diretta streaming, dato il lockdown, un meraviglioso concerto in realtà virtuale. Si poteva goderselo quindi anche con gli appositi occhiali. Io me lo sono guardato in televisione, comunque è uno spettacolo sicuramente eccezionale, come sempre all'avanguardia. Quindi ascoltiamoci The Time Machine, e io, Paolo Binda, vi do appuntamento qui su Antenna Web la prossima settimana con un'altra puntata di Electric Café.

Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

Disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione che disperazione nasce da

Un brano ricco di riferimenti blues, questo Eppur mi son scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità. E in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore, sofisticato, questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancale con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: francescomusica1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Just Train, sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Just Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbox Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbox Random Control con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing, in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portal da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band. Tag in a dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig,

Il jazz elegantissimo di Émile Parisien, sassofonista e produttore francese. Questo è un ascolto da un disco importante, secondo me, come Floating, l'estratto Portal per il quartetto di Émile Parisien. Torniamo a un artista canadese per qualche istante. Lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees, come How Deep Is Your Love, Kubla.

Una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Our Love, in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo, prima dell'artista jazz della settimana, un'ottima formazione a funk tedesca. Loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Alina Páez con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Alina Páez, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evelio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha Um, dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evelio Giordini con Linha Um, e siete all'ascolto del Jazz di Jazz Train. Ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Just Rain.
2: La musica non si ferma con me, non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

La musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano il 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritta dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Jazz Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Jazz Train attraverso questa mail francescomusica1960@virgilio.it e vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Kruchten. Alla prossima su Jazz Train.

Va in onda Jazz, Soul and Blues. La storia, le voci, lo stile. Condotto in studio da Antonio Simmini.

E ciao, ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata autunno-inverno di Jet Soul and Blues. Ho ripreso questo brano Kiss Me, un bacio a tutti quanti voi, per ritrovarci in questa bella musica, puntata di rodaggio. Diciamo, archiviamo un po' il periodo estivo, un po' per lavoro, un po' per vacanze. Rieccoci qua con della bella musica. Si inizia con Sixpence None the Richer, un brano del 1997, Kiss Me, e ripartiamo con la bravissima cantante Made in Italy, Emanuela Campana, che ci fa ascoltare un brano di Pino Daniele, Gente distratta. Sono Antonio Simini, quest'album appartiene a questa brava artista, e questa programmazione, Jazz Soul and Blues, andrà periodicamente in onda ascoltando novità e un po' di brani vintage che non vanno mai in cantina. Gente distratta del grande Pino Daniele con Emanuela Campana. Buon ascolto.

Bellissima interpretazione di Emanuela Campana, questa bravissima artista made in Italy, Gente distratta, tratta dall'album di Pino Daniele, Un uomo in blues, che è dell'anno. Conservo gelosamente questo CD che è veramente molto molto interessante anche per l'aspetto non solo culturale dei testi, ma della musica, per il suo blues napoletano, o meglio metropolitano, in giro per il mondo. Gente distratta in jazz, soul and blues con Emanuela Campana. Ma arriva lei, la grande Martina Lupi, con il suo brano Fiamma.

Intermezzo in questa puntata con Dannate Salvatrici, la cantante Martina Lupi, Romana Doc, che firma il suo debutto solista, che è molto più di un disco, un percorso iniziatico.

0: un lavoro che usa la forma canzone come soglia simbolica, aprendo così uno spazio in cui la voce, parola e silenzio agiscono con strumenti rituali. L'album è pubblicato nel 2026, quest'anno, da Filibuster Records e si muove esplicitamente nel territorio del sacro femminile, della psicologia archetipa e delle trasformazioni interiori. Bravissima Martina Lupi, ho avuto il modo anche di intervistarla e di parlare di quest'album Dannate Salvatrici. Ho voluto inserirlo in questa puntata perché è un brano che merita tanta attenzione e tanto ascolto. Martina Lupi, Fiamma, apre le porte a questo brano che è un po'. Mi ha un po' massacrato tutta l'estate. Bam Bam, Jamaican Sound, Sister Nancy.
1: No? No?

ho voluto scherzare dicendo e usando quel termine, mi ha massacrato tutta l'estate, anche perché ho visto in giro dei reel pazzeschi con delle coreografie per questo brano inserito dalla DJ giamaicana Sister Nancy nel lontano 1982, un brano un po' che ricalca le musiche reggae con strutture soul. Questo brano poi è rimasto un po' in sordina, invece negli ultimi anni è entrato di prepotenza nelle discoteche, naturalmente con delle rivisitazioni molto molto moderne, e qui abbiamo ascoltato l'originale. Molto interessante questo brano, e andiamo avanti con Sheryl Crow e John Mayer in questo brano molto molto blues, My Favorite Mistake.

0: Grandissima stima immensa tra questi due artisti, John Mayer e Sheryl Crow, per questo duetto in questo brano My Favorite Mistake, qui nel nostro Jazz Soul and Blues, puntata un po' pilota, e rimandiamo un pochino qualcosina di qualche mese fa per poi ripartire alla grande con le prossime puntate. Intanto ci ascoltiamo un bel messaggio della nostra Francesca Paris Barri.
1: Ci si entra ad occhi chiusi nell'amore. È così dalla notte dei tempi. È un salto nel buio o nella luce? Come una nuvola rosa, il sentimento ci avvolge, ci accarezza di dolcezze sperate, vagheggiate.

Lei è Zakia Hooker, ve l'ho già presentata, figlia del grande pilastro del blues Johnny Hooker, Love Falls Closer, questo è il brano. Lei ha detto: questo è un tributo alle prove, alla tribolazione che mio padre ha affrontato nel suo percorso per realizzare il suo sogno. Racconta una storia di lotta, solitudine e infine di raggiungimento del suo sogno, e quindi racconta tutto questo in una calda giornata estiva mentre ballavo al ritmo della musica di mio padre. Il viaggio del bluesman Zakia Hooker, dove ci ha fatto ascoltare il suo brano Love for It Cruiser. Arrivano loro, Sonia Spinello, Iva in Segreto. Parliamo di musica bella italiana, ma di grande jazz, e ci fanno ascoltare Sottile.

è solo a fior di labbra che si sussurrano certe verità, come racconti venuti da lontano, da nuvole cosmiche che viaggiano attraversando indenni l'orizzonte degli eventi in cerca di nuovi mondi.

0: Una bellissima prova di gran bella musica, Vivian, la voce della band degli Oktobernat, Resa il brano in questione, è una band ucraina dove ha trovato lo spazio nonostante le brutte vicissitudini che stanno percorrendo in quella nazione di cui tutti quanti sentiamo parlare. Hanno così estratto con grande determinazione e forza questo bellissimo album. Resa è il brano a cui ho voluto far accompagnare la bellissima voce della narrazione a fior di pelle della nostra sceneggiatrice, attrice, doppiatrice Francesca Paris Barr, di cui tanto ringraziamo. Andiamo avanti in jazz, soul and blues.
1: Come c'è?

una perla, questo brano e questo disco Canzoni di Chiara Civello in compagnia della bassista jazz e Speranza Spalding in questa meravigliosa e bellissima interpretazione dei Mulini dei Ricordi, sempre qui su Jazz Soul and Blues. E adesso un bel ricordo di qualche anno fa. Vi ricordate i Prefab Sprout? Ecco, ve li qua, ve li faccio ascoltare in un brano che ha avuto tanto tanto successo: Cars and Girls, donne e macchine.

un brano questo che dalla sua uscita non ebbe un grande successo, ma poi addirittura è diventato uno dei brani più riconosciuto per quanto riguarda questa band Prefab Sprout. Siamo nel febbraio del 1988 e questo è l'album From Langley Park to the Memphis. E ha raggiunto la 44esima posizione in classifica, ma poi questo brano ha aperto la strada per farli conoscere un po' più verso il mondo. Andy McCallon, il frontman del gruppo, ha saputo veramente fare delle cose molto molto importanti per quanto riguarda la musica dei Prefab Sprout. Serena Brancale con noi in Halleria.

se ne sta lì, come incantata in urto e sensuale. Ma ancora non sa verso chi soffierà quel suo respiro, fonte di inesauribile.

E ci avviamo verso la fine di questa bellissima puntata di rodaggio per quanto riguarda Jazz Soul and Blues. Al microfono il vostro amico Antonio Simini, qui vi ringrazia per avermi prestato il vostro ascolto. Lasciamo scivolare Susan Tedeschi, questa bravissima amica, per quanto riguarda il sistema e genere blues. You Are Always the One, un brano in unplugged live per questa speciale donna ormai radicata con Derek Trucks, suo compagno di vita. Arriva invece Olympia Vitalis con Days.

Un bel esempio per questa nuova e brava artista Olimpia Vitalis. In questo suo Days parliamo della nuova frontiera del New Soul e adesso andiamo a ripercorrere un po' indietro con gli anni una band, The Weather Boys, con Fisherman Blues, un brano che ha fatto molto successo. Credo che sia una band irlandese, ve lo faccio sapere a brevissimo. Buon ascolto intanto.

Weather Boys, gruppo folk rock con questo album Fisherman Blues, dove ci sono alcuni testi scritti dal loro amico Van Morrison per il mondo. Fisherman Blues, The Weather Boys. Andiamo a terminare con Boo in Weather Takes e io vi ringrazio per l'ascolto. Termina qui Jet Soul and Blues. Abbiamo un po' messo in onda un po' di bella musica con l'ausilio di rincontrarci nelle prossime puntate e farvi ascoltare delle novità e delle cosettine un po' vintage che rimangono sempre interessanti e importanti da ascoltare da Antonio Simmini e da questa bellissima radio. Ciao ciao a tutti, con un a presto risentirci. Non cambiate mai radio perché qui si ascolta solo musica di qualità. Bye bye, ciao ciao.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Siamo all'interno del repertorio musicale che va a sancire quel viaggio itinerante all'interno delle tracce da seguire che volgono in una certa maggioranza verso le novità in ambito di alternative e contemporary R&B. E come ben sapete vi è sempre una parte rivolta ai grandi classici della musica funk and soul, e il nome rispondente a Rare Funky Groove, e io sono Dedo, e la prima traccia che abbiamo esaminato è quella di Amanda Rafer, Colonize.

Cresciuta in una famiglia di musicisti, inizia a cantare praticamente da sempre. A 13 anni impara a suonare il pianoforte ad orecchio, ispirandosi ad Alicia Keys, tanto che a scuola la soprannominavano Felicia Keys. A 14 anni ha iniziato a fare la vocalist di supporto al padre, un artista della Music House, partecipando anche a dei eventi importanti come Winter Music Conference. Ho costituito poi un'esperienza dal vivo in club storici di New York come Village, Underground, Subs, Drum, ma

Freddie Jackson deve moltissimo a questa formazione, in quanto diciamo che dopo lo scioglimento dalla band Mystic Merlin, che ha intrapreso una carriera solistica di grande successo, in particolar modo naturalmente nella metà degli anni 80, con in particolar modo quel For All the Time's Sake, Rock Me Tonight, ma in particolar modo la propaggine di partenza era il denominatore Mystic Merlin, che era un mix tra funk soul e trucchi di magia che venivano esibiti durante le esibizioni. Infatti in questi spettacoli compariva un mago che apriva i concerti con delle illusioni teatrali, bacchette, fumo scenico, mantelle, insomma parliamo della fine degli anni 70 e i primi anni 80, quindi insomma vi era davvero una sorta, diciamo così, di introspezione avanzata rispetto a quelli che sono poi gli effetti scenici a cui siamo sottoposti attualmente nell'andare a partecipare naturalmente a esibizioni di un certo livello nel terzo millennio. E noi abbiamo ascoltato Just Can't Give You Up, che nel Regno Unito entrò nella Top 20 UK Charts nel 1980. Erano i Mystic Merlin, naturalmente, di Freddie Jackson. Adesso 1981, con un'altra formazione importante. Si chiamavano Star Point, il sottogenere funk, e la canzone è Keep It On.

La traccia fu inizialmente pensata come base generica per il produttore Pete Waterman, che era da proporre per altri artisti. Poi il team di Stock Aitken e Waterman, o per meglio dire l'acronimo è SAW, offrì all'opportunità di prendere vita con la voce di Princess grazie al suo stile appassionato e distintivo, che gli conquistò naturalmente nell'ambito della produzione della demo. I principali label rifiutarono il singolo, spingendo Stock Aitken e Waterman a fondarne una di proprio possesso, denominata Supreme Record, e fu pubblicato in particolar modo Say I'm Your Number One nel 1984. Lei era Princess nel contesto musicale di Rare Funky Groove. Ancora un po' di musica del passato con Sherry Lynne.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: rientriamo nel repertorio musicale dedicato ad alternative contemporary R&B con Felix Himes, cresciuto nei quartieri di Milwaukee, in particolar modo di Wood. Felix ha raccolto prospettive molto diverse, imparando quella che era l'importanza della comunità, del cosiddetto village, e la lealtà in quelli che sono i legami personali. Dopo aver assorbito sin da ragazzo i dischi di D'Angelo, Bobby Caldwell, ma in particolar modo di Stevie Wonder, impara musica e registrazione in maniera autodidatta, in particolar modo in quel periodo funesto che ha attraversato un po' tutti e che prende il nome di pandemia. Cruel, Cruel World, Felix Himes, questa in Rare Funk Groove. Io sono Dedo e questa è la nostra musica di qualità.
1: I grandi classici della musica funk.

Una canzone molto riflessiva che porta naturalmente lo sguardo oltre le barriere musicali da cui si è creata questa ondata musicale, ovvero sia non più parliamo di prodotti americani, ma guardiamo con un occhio di riguardo anche al Sudafrica, prendendo in esame artisti che giorno dopo giorno ci stupiscono in maniera importante, come EYHIA, dal nome assolutamente impronunciabile, Inoso Zimbamwa Dlamini, cresciuta con la passione per la musica, si trasforma in carriera in IA e ha iniziato come vocalist nel gruppo di Afro Octaves, formato da alcuni amici, e la band raggiunge le semifinali del concorso T55 National Talent Search nel 2015. Il suo stile raffinato di soul R&B e alternative jazz, con influenze radicate in quelli che sono gli ambiti gospel R&B della musica degli anni Ottanta, è molto ispirato nella corrispettiva musicalità di Robert Glasper e di PJ Morton. Abbiamo ascoltato Deeply Here qui in Rare Funky Groove R&B. Funky.

Abbiamo menzionato come effettivamente da un po' di tempo a questa parte, nell'ambito di Alternative R&B, guardiamo il Canada, guardiamo la Svezia, la Danimarca, ma siamo proiettati maggiormente a vedere come una risorsa importante il Sudafrica e in particolar modo il continente africano, ma lo era già negli anni Ottanta quando si presentò al palcoscenico della musica soul R&B una cantante britannico nigeriana che prendeva il nome di Helen Folashade Adu, detta semplicemente Shade, è il diminutivo quindi del secondo nome Folashade, nata nel 1959 a Ibadan in Nigeria. Si trasferisce poi in Inghilterra a 4 anni dopo che i genitori si separano, e pur comprendendo naturalmente la carriera artistica come solista, Shade poi era inserita in una realtà di una band composta da dei musicisti importanti come Andrew Hall, Stuart Matthewan, Paul Deman, che l'hanno accompagnata in tutto il percorso musicale. Poi gli è stato un attimino anche una certa dedica, il dedicarsi oltre alla musica al design della moda, perché ovviamente aveva anche queste capacità creative oltre quelle a creare e interpretare le melodie. In particolar modo si incimentò sia come diciamo design di moda, ma anche come modella. Poi successivamente accettò di cantare. La miglior condizione era quella per firmare in una casa discografica, pretese che i membri, diciamo, di quella band che prendeva il nome di Pride la seguissero, dando vita quindi alla band di Shade, perché la band con il quale si esibì inizialmente prendeva il nome di Pride ed era, diciamo, contornata di quei personaggi, come vi avevo già preannunciato, che non l'hanno mai abbandonata, ma hanno letteralmente preso la cantante per mano e hanno suddiviso insieme a lei le delizie, le poche croci ma parecchie delizie della loro interpretazione carrieristica musicale. What is four? Tell them George. Tell them what? Everybody knows.

Abbiamo finito, diciamo, questa rassegna musicale settimanale con quelli che sono i dettami maggiori che contraddistinguono anche il conduttore di questo programma, perché insomma io nasco un po' da queste vicissitudini e con queste naturalmente inizio e termino, lasciandovi spazio anche a quello che è il nuovo che avanza, come quelli che erano i Funky Round di Rolls Royce. Round Funky Groove è finito. Se abbiamo fatto buon funk, la prossima settimana di nuovo saremo insieme. Ciao!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Un saluto agli amici di Radio Antenna Web. Io sono Daniente e questa è Non sono fatto, il mio nuovo singolo. Buon ascolto a tutti e buona giornata.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao, sono Manuel Burroni. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Quello che state per ascoltare è Soli, una canzone che parla del tempo, delle distanze e di come le persone e i sentimenti possono cambiare. Buon ascolto.